0: di lavare, smetto di lavare.
1: Va bene, Elenia, noi ti auguriamo che presto ci sia magari.
2: Ma scherzi, di fare il doppio
1: lavoro,
2: lavaggio.
1: Certo. Lavoretto di casa, ecco.
0: Grazie, grazie.
1: Ciao, vabbè, cara.
2: Un abbraccio.
0: Buona giornata, grazie. Ciao. State fantastici.
2: Vai che sta
0: grazie.
2: Finendo la lavatrice. Ciao.
0: Vado subito. Ciao. Vai.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Basta un tempo di un fiore, ma anche qui parlavamo prima di faccende di casa,
2: sì,
1: a cui pensa la nostra Elena
2: nell'intimità,
1: sì, nell'intimità.
2: Certo.
1: Sappiate che le faccende di casa stanno diventando anche degli sport estremi, perché in Germania sì, in Germania c'è Extreme Ironing, che è una disciplina insolita. Praticamente tu stai sciando e c'è l'asse da stiro e
2: mentre
1: stai...
2: mentre sci.
3: Io ho visto i campionati del mondo di rifare il letto, per esempio.
1: Bellissimo.
3: Però normale, senza, non era estremo.
1: Non era estremo.
2: Sì, io quando ho fatto bungee jump ho steso i panni, pensa a te, cioè la stessa cosa.
1: Come hai fatto,
3: l'elastico, certo.
2: Ho fatto la prova senza elastico e ce l'ho fatta a farlo tutto.
1: Cioè,
2: sì.
1: Sappiate che ci sono anche qua, c'è l'arrampicata che ti porti il ferro da stiro e stiri nel frattempo.
3: Ma tutto col ferro da
1: fai l'arrampicata, sì.
2: Che non è neanche pericolosa l'arrampicata. Chi di voi non trova un attimo per dare un colpo di...
1: Speriamo in sicurezza tutto questo, però sappiate che non è poi una cosa così insolita,
2: certo.
1: Ilenia, non
2: olimpico.
1: Sentirti sola.
3: Se vi annoiate a stirare i panni a casa, provate a farli in maniere diverse.
2: Certo.
1: Hai voglia a pensieri.
2: Ma scherzi, poi ti danno anche la medaglia, certo.
4: Tutti pazzi per RDS. Don't
5: stop. Tutti pazzi per RDS. Yeah.
2: Roberta Lupi, buongiorno.
6: Buongiorno.
2: Siamo pronti per ascoltare.

0: ascoltare tutte le notizie. Grazie Roby.
1: Molto bene il post operatorio, ma prudenza. La nota sui social sulle condizioni di Alessandro Di Battista, dall'associazione da lui fondata. L'ex parlamentare 5 Stelle è operato a L'Avana dai medici cubani dopo un malore il 28 agosto scorso. Attacchi dell'Arabia Saudita in Yemen. I Pasdaran rispondono al bombardamento di navi cisterna iraniane lanciando missili balistici contro 2 navi statunitensi, 8 petroliere e 10 imbarcazioni nello stretto di Hormuz. Sale intanto il prezzo del petrolio. Ucraina, Kiev, attacco di droni russi al confine con la Moldavia, vittime. Telefonata Trump, Putin, nessun piano contro l'Europa, sottolinea il leader russo. E in Germania, dopo il successo dell'estrema destra in Sassonia, dibattito e scontro. Sentiamo Gianluca Teodori.
2: Senza freni, il commento di Angela Merkel: mi sanguina il cuore, ha detto l'ex cancelliera che ha criticato il Brandmauer, il cosiddetto cordone sanitario per isolare l'AfD. Non convince le persone, ha spiegato, sottolineando il fatto che i partiti devono indicare ai tedeschi temi concreti, dimostrando l'impossibilità della collaborazione con l'ultradestra. All'interno della CDU non tutti sono al fianco dell'attuale capo del governo. È un fatto politico e generazionale quello che spinge, ad esempio, Tino Schumann, 38enne vicepresidente regionale nel Mecklenburgo, ad attribuire la caduta in Sassonia alla responsabilità diretta di Berlino. Di fatto, all'indomani del voto, Friedrich Merz tira dritto con gli aiuti all'Ucraina, insistendo sui punti riarmo interno e sostegno a Kiev, determinanti nel successo dell'AfD. E nella vicenda tedesca entra ancora la Russia. Mosca non vuole interrompere le relazioni con Berlino, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, tornando ad accusare il cancelliere Merz di russofobia.
1: Siamo allo sport, calcio, Champions League. L'Inter perde al Santiago Bernabéu 2-1, fanno tutto in nerazzurri le reti del Real Madrid ed errori degli uomini di Chivu. Stasera Napoli-Arsenal. Questa è RDS.

0: siamo di nuovo, la seconda ora. Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Qualcuno va a scuola!
1: A voglia, 9
0: però
1: settembre.
0: Finiranno prima, finiranno prima, finiranno a novembre, finisce, poi sì, c'è il ponte fino a Natale, fino all'Epifania. Certo.
2: Però parlavamo prima in questo momento parliamo sempre un po' di robotica, perché ieri abbiamo parlato
1: momento
2: di
1: robotica,
2: Jeeps.
1: Momento robotica, sì. Oggi di chi vogliamo
2: oggi
1: parlare?
2: Oggi parliamo di Xiao Ban.
0: Sì. Chi è Xiao Ban?
2: Xiao Ban cinese? È cinese ed sì, è un bagno robotico che arriva direttamente da te.
0: Cosa? Un bagno?
2: Tu, Ciccio, che guardi sempre, che non te va ad alzarti per guardare l'Inter, sei seduto sul tuo divano e magari devi andare in
0: bagno. Mi arriva il bagno.
2: E chiami Xiao Ban. Ti arriva.
0: Metti, sei lì con gli amici a guardare la partita. Sì. Scusate un secondo che arrivo subito.
1: Ma scusa, avevano già inventato il catetere, cosa cambia?
2: No, e questo è diverso, perché non è che sta sempre con te.
0: Xiao Ban è fondamentale. Ma
2: cioè, lui praticamente ha anche altre funzioni automatizzate, cioè nel senso lavaggio, asciugatura, aria calda.
0: No, ma pensa ai miei amici che sono lì che guardano la partita,
2: sì,
0: certo.
2: Sì, sì, anche quello.
0: Mi fanno anche i cori, dai.
2: Cioè, è tipo, tu lo chiami e lui arriva, è tipo un delivery.
1: Ma davanti a tutti però.
0: Aspetta,
1: davanti
0: è tipo
1: tutti, come...
2: non è
0: quelli
2: non è
0: che ti portano le cose a casa.
2: È un deliver pupù, non so. Cioè, è qualcosa che ti arriva, capito?
1: Ma scusa, ma perdonami, ma ti copre anche oppure davanti a tutti devi fare?
0: No, davanti.
2: Cioè, no, non ti copre, Ciccio, se devi essere un attimo
0: essere
2: in confidenza.
0: Lì in mezzo, ma certo. Anzi, magari qualcuno dice, me lo fai provare un attimo, me lo presti.
1: Ma che bella serata fra amici.
0: Anche il falò in

0: spiaggia.
1: Bambini, vi è piaciuta questa?
2: Ciao RDS.
0: Ciao amore.
2: Ciao, bando all'oratorio.
0: Ah sì?
2: La vostra musica l'adoro.
0: Vedi?
2: Ciao.
3: Ciao RDS. Sono, mi chiamo Giulia e sono una vostra grande fan. Mi ascolto la mattina e la sera.
0: Grazie,
3: ciao. Ciao RDS. Ascolto sempre le vostre canzoni. Vi voglio bene. Vedi. Ciao.
4: Ciao a tutti i pazzi. Siamo ecco. Emma e Alessandro.
5: DS, basta.
1: Ah, pensavo che era DS. DS. DS. C'è una R prima, ricordatelo, ok? RDS, va bene?
0: Che giro, grazie, tesoro. DS.

0: Alle 8:05. Allora, la nostra amica Ilenia aveva un sogno nella vita, che era quello di andare a fare un viaggio in Tanzania.
1: Che bello.
2: Ma non è la stessa Ilenia di prima, è un'altra.
0: È un'altra,
2: un'altra
0: Ilenia. Sì. Con altre fantasie, quella di andare nel famoso cratere, nel vulcano. Vulcano ovviamente spento, dove è pieno di animali, bellissimo,
2: terra
0: quindi
2: selvaggia,
0: safari,
2: certo.
0: Terra selvaggia. Però chiaro che se tu vai in Tanzania è un viaggio importante,
1: certo,
0: dove c'è anche un po' di tensione. Tra l'altro lei, cogliamo al volo durante lo scherzo, ha forzato più volte la lista di prenotazione per poter fare il check-in. Voleva stare vicino alla sua amica, ok? Okay? Mm. Quindi schiaccia uno, schiaccia due, schiaccia tre. Cosa fa Marta, la complice? Ci dice: guardate che è in tensione perché deve fare il viaggio della sua vita, e soprattutto gli è già arrivato un messaggio dalla compagnia aerea e si è un po' strizzata addosso. Sentiamo, dai.
3: Ciao a tutti pazzi, sono Marta, voglio fare lo scherzo ad Ilenia, che è in partenza per la Tanzania, è il viaggio della sua vita ma ha molta tensione. Inoltre, per prenotare dei posti ha ricevuto un messaggio dalla compagnia aerea: vai Ciccio, pensaci tu.

0: Allora, Basisteni, è lei la persona che ha provato?
1: Sì, più volte ho provato.
0: Quindi mi faccia controllare tutti i vostri voli.
1: Uno, Eine
0: acht, sechsundzwanzig. Allora, fino a Kilimanjaro l'ha provato a forzare coi posti.
1: Allora, per la verità, io ho tentato.
0: Questa è una norma di sicurezza nostra, Fischenhauf nostra. Qualcuno ha provato più volte a.
1: Sì, sono io. Abbiamo provato anche con il mio nome, con il nome della mia amica Maria.
2: Sta confessando.
1: A provare a mettere dentro la mail dell'agenzia perché c'era uscita una scritta che diceva che sei voli li aveva
0: allora,
1: prenotati.
0: In questo momento io sono riuscito a recuperare volo suo, perché per sicurezza noi dovremmo avere un mese investigazione. Esatto. L'unica cosa che lei arriva orario.
1: Ma noi dobbiamo partire poi per un tour, non so se no, noi abbiamo un trasferimento col pullman poi.
0: Ecco, e abbiamo trovato trasferimento privato. L'unica cosa trasferimento solo zaino. Solo zainetto.
1: Abbiamo un borsone per fare il tour.
0: No, solo quindi solo quello. È macchina. L'unico problema che è trasferimento è a macchina aperta. Non chiusa, non schienau.
1: Perché Dio, che errore ho fatto? Ma noi non lo sapevamo.
0: Lo so, però. Ma non è un problema. Lei quando arriva trova macchina aperta.
1: Ma questa... io non so se questa cosa ci va bene. Sono anche con un'altra mia amica.
0: Sì, ma
1: non accetto una cosa del genere.
0: Allora.
1: Ma lei deve parlare con la ragazza dell'agenzia.
0: Preferisce un mese sospensione e poi investigazione per volo?
1: No, non sto capendo, guardi.
0: Allora, il volo suo.
1: Che disastro ho fatto? Devo fare.
0: Ho trovato una cosa parallela sul trasferimento del tour. Lei è allergica a insetti, morsi, animali per aperto, macchina.
1: Il trasferimento dura quasi un'ora,
0: Sì, un'ora e dieci, con quella aperta un po' di più. Lei è allergica a ragni?
1: La mia amica sì, non può trovarci una macchina chiusa.
0: Ma non è un problema. È biscia, serpente allergica, è mosso serpente?
1: Guardi, non può trovarci una macchina chiusa.
0: Serpenti ha mai mossa serpente? Quindi non è allergica.
1: No, non ha mai morso il serpente, però non sono da sola, sono con una mia amica.
0: Graffio di felino. Bartonella, queste malattie.
1: Io non lo posso sapere, ma io non voglio la macchina aperta.
3: Con la macchina aperta,
4: vai a fare un safari con la macchina aperta è un attimo difficile, una boccata d'aria, ma scherzi.
3: Però c'è una seconda parte, chissà dove si arriva.
5: Io d'estate non voglio fare i compiti e secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno con tutti i pazzi per RDS.

0: 8 e 13 amici e tutti pazzi per RDS, c'è la seconda parte dello scherzo di Ciccio, si parla di Tanzania, si parla di viaggi.
1: Per fare il check-in lei ha forzato, ha messo molte volte nomi, ha sbagliato il nome, ha messo la mail, ha messo la mail della sua amica. A questo punto noi abbiamo dovuto cancellare, riprogrammare il volo, arriverà là e ci sarà un trasferimento non con le consuete macchine, pullman, coperte,
0: no,
1: ma una macchina scoperta. Chi di voi non l'ha mai fatto?
2: Safari.
1: È il sogno di tutti.
2: Che ti entra un leone lì, capito? Va bene.
1: Va bene. Pagare un leone, andiamo.
3: Io non lo posso sapere, ma io non voglio la macchina aperta.
1: Lei non vuole, l'unico problema macchina aperta.
3: Sì, non voglio la macchina aperta, voglio tutto come prima, perché io ho capito che sono entrata, che ho tentato di portare, ma mi hanno detto di arrendersi nei panni, doveva farlo l'agenzia.
1: Però
3: non ho fatto niente di grave, io non ho neanche effettuato il pagamento.
1: Io ce l'ho qua.
3: Non ho dato nessuna conferma.
1: E quello è eroe.
3: Perché non riuscivo a farlo.
1: Ma la macchina aperta è un problema, questo dica lei?
3: Sì, è un problema, sì.
1: Però mi ha detto no, problemi insetti, no, problemi. No ragni, no serpenti, no. Quello non ha nessuna allergia.
3: Allora, mettiamo l'agenzia.
1: Dica.
3: Pronto? Senti, Ile, ciao. Per mezz'ora che sto cercando di chiamarti. Ma guarda, sono tutta agitata perché mi ha chiamato uno di... Però adesso l'ho attaccato e sto parlando con quella dell'agenzia, qua mi dice che se sono stata io a tentare di entrare più volte, che non posso più prendere quell'aereo, che ne devo prendere
1: Ilenia, Ilenia, crisi, Ilenia,
3: prendere un transfer con una macchina
1: Ilenia,
3: aperta.
1: Ilenia,
3: ti parlo.
1: Qui è tutti pazzi per RDS. Marta ti ha fatto uno scherzo. Vai tranquilla.
3: Vai, passi tranquilla per il viaggio della tua vita, Ile.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Ile?
4: Buongiorno.
3: Mi sto trattenendo perché non sono una persona.
1: Non ti devi trattenere, vogliamo sentire tutto. Marta è una vipera, ci ha dato tutte le indicazioni possibili e immaginabili, lo sai?
3: Ma io le voglio proprio una vita. Gli avete fatto fare una grande cura. Degli insetti, del morso, del serpente, una macchina scoperta.
1: Marta, respira.
3: Un felino, poi.
1: Ilenia, ma sei tesa per questo viaggio?
4: Molto, molto.
1: Molto,
3: e allora, ancora di più.
1: Cosa vogliamo dire a Marta, questa vipera? Ecco, con permesso.
3: Sai dove devi dirvelo dire, l'ho detto.
1: Ti diamo un bacino, buon viaggio, divertiti.
3: Grazie. Ciao.

0: E stai attenta con le macchine aperte, ok?
1: Sarà fatto, porterò il repellente. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao, ciao, buona giornata.
2: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: poco happy in realtà per questa notizia, perché sono stati rubati 4 quadri di Renoir dal museo di Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra.
1: Il museo di Cagnes-sur-Mer,
0: tra l'altro era l'ex dimora di Renoir, cioè la dimora di Renoir, sì, con tutti i mobili, la mobilia, c'erano cose.
2: Ma in Francia non sono bravissimi con la sicurezza, sicurezza informatica.
0: C'è qualche falla da qualche parte, non è possibile.
1: Così
2: le password non sono molto, anche a Londra, sì, sì. Già Londra.
0: C'avevano la password Louvre, cioè avevano 1, 2, 3 per
1: questa
0: entrare,
1: volta
0: non lo
1: bau
0: so
1: bau
0: perché
1: avevano.
0: Non lo so, infatti bau non lo so, Ragazzi, ma com'è possibile? Già erano stati rubati corona, gioielli appunto dal Louvre e non sono stati ancora ritrovati.
1: Perché loro non vogliono consigli, se vengono da noi, noi sappiamo dare consigli.
2: Bravi,
1: su furti, noi abbiamo gente, hai capito? La volta che sai dei furti, sai anche la sicurezza, cioè non è che possiamo...
0: Ragazzi, io non lo so, però qualche cosa dovete fare, cari francesi, perché non è possibile, io spero li ritrovino, perché è un patrimonio incredibile, di 999 milioni di euro, addirittura.
2: Adesso magari me li ritroverò a qualche asta dove vado solitamente.
1: Sì, certo.
2: Se li trovo vi avverto, non vi preoccupate.
1: C'è un Renoir.
0: Quali altri quadri hai a casa? Fammi capire.
2: Lo posso dire.
0: Dilli. Cos'è che hai?
2: Un Basquiat. C'è un Basquiat.
0: Un Basquiat.
2: Basquiat.
1: Davvero, Basquiat.

0: momento, con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi. Barbra Streisand.
1: A casa o in giro,
0: la festa è sabato dalle 22 all'1
1: con Party RDS.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dall'8 al 13 settembre Coca-Cola Pizza Village Milano prende forma nel meraviglioso parco di City Life. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o official Pizza Village.
11: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
12: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
13: Questa è la tua estate, con
14: tutti i pazzi!

0: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Noi siamo Mr. Wolf
1: e risolviamo problemi.
3: E risolviamo problemi, ma a questo punto dobbiamo individuare il problema, ma soprattutto chi ha il problema.
4: Allora, vediamo un suggerimento. Il problema di oggi che vogliamo affrontare, sì, è quando uno compra per esempio una macchina, una, sì, moto e poi la porta a casa, in famiglia tutti la vogliono provare e tu non vuoi che, cioè, venga
3: moglie,
4: toccata.
3: Figli,
4: esatto. Per esempio, mio papà aveva una 127 bianca,
3: sì,
4: con un cambio che arrivava. Sì, c'ero io anche. Nel senso che c'ero
3: sei
4: io.
3: Del 24?
4: No, la 127, ragazzi, oh, è degli
5: ragazzi,
4: anni 80.
5: Degli anni 80, sì.
4: Ma scusa, aveva il cambio che ti arrivava praticamente alle anche. E praticamente
3: era il tuo sogno.
4: Era il mio sogno provare a cambiare quel cambio
5: invece
4: lì.
5: Invece no.
4: Invece mio papà non me l'ha fatta mai toccare. Mai.
5: La macchina capisco ancora, la moto non si può toccare, cioè non esiste che la fai provare, qualcuno, la lasci a qualcuno che.
4: Allora, dobbiamo
3: trovare proprio la persona che
4: ha appena comprato.
3: Esatto, ha grossi problemi a dire di no a qualcuno che magari vorrebbe provare il nuovo acquisto.
5: O magari serve anche in famiglia.
3: Può
5: hai comprato
3: essere
5: una macchina
3: può
5: nuova,
3: essere
5: la,
3: moto.
5: La fidanzata, se ha la moglie o il figlio, serve la macchina, non gliela vuoi dare assolutamente, perché figurati.
4: Abbiamo bisogno di questo problema.
3: Se sei
4: che
3: appena
4: avete
3: fidanzato, il, sì, tuo amico vorrebbe provare la tua fidanzata e voi no, tu dici no.
4: Non arriviamo alla fidanzata, rimaniamo su macchine e moto.
5: Esatto,
4: dai.
5: Esatto.
4: 388 22 38822, poi ci saranno i Mr. Wolf a darvi una mano. You got me waking
6: up in the morning, up in the morning. Mamma, andiamo in spiaggia? Ho messo la crema, i braccioli, gli occhialini e la radio su tutti i pazzi per RDS. Sbrigatevi, l'acqua è bellissima.
7: It's summertime.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici. Stavamo parlando di macchine, quando uno compra una macchina e tutti la vogliono guidare e tu ti trovi lì che sei gelosissimo di quella macchina.
1: Ma pare che sia un problema comune. Tanti aspirano a guidare la tua macchina, ma tanti magari fanno in famiglia difesa. Si arroccano, insomma.
2: Magari in famiglia serve, mi serve per andare a lavorare, per
1: bagnare
2: i figli, eccetera. E tu sei.
0: Aldo è in diretta con noi perché vuole proprio sfogarsi. Pronto?
1: Aldo, quando hai comprato questa macchina?
3: L'ho comprata a febbraio.
1: Buongiorno.
0: Un macchinone.
1: E qual è il problema? Chi è in pressing ormai?
3: Mia moglie, che la vuole guidare tutti i giorni.
0: E tu, cioè, non sai più cosa dirle per non dargliela praticamente.
3: Non so più cosa fare.
0: Cioè, ma tu cosa le dici? Lasciare.
3: E che mi serve che lavoro più lontano di lei.
1: Ok. E finora ha retto.
2: Perché lei non ha quella è l'unica macchina che avete in famiglia.
3: No, lei mi vuole lasciare la sua.
2: Lei ha anche la sua e vuole guidare la tua.
0: Perché la tua è bella, è nuova, è fiammante.
1: Allora aiutiamo noi, Mr. Wolf, tutti quanti aiutiamo Aldo. Come fa? Sta ormai diventando un pressing della moglie. Cosa si può inventare? Ha finito le scuse.
0: Ma state litigando, cioè della serie che tra un po' non vi parlate più.
3: No, questo l'abbiamo già superato.
0: Bene. Allora, aiutiamo Aldo perché non ha più scuse, quindi troviamo scuse da dire alla moglie per cercare di non farle prendere la macchina.
1: Ci dai qualche indicazione? Tu di dove sei intanto?
3: Di Teramo.
1: Di Teramo. E tua moglie lavora vicino, lavora lontano?
3: Sì, mia moglie lavora 4 km, 5 km da casa.
0: E può andare a piedi anche, dai.
1: Qua ti dicono, scateniamoci perché Aldo sta crollando.
2: Sì, qua già scrivono, nascondi le chiavi.
1: Cose simili.
0: Allora, i nostri Mr. Wolf si metteranno al lavoro e ti daranno sicuramente delle idee. Aldo.
3: Va benissimo.
2: Aldo.
0: Sì. E dai, su, non
1: anche
0: disperarti.
1: Anche meno perentori, Aldo divorzia, anche meno.
2: Allora, 38822, gli aiuti per il nostro Aldo, mandate dei suggerimenti.
0: Ciao Aldo!

0: Alle 8:38, tutti pazzi per RDS. Mr. Wolf sta oggi tutti concentrati per Aldo. Aldo ha comprato una macchina a febbraio. Sua moglie vorrebbe guidarla. Lui finora ha retto, ma
1: sua
0: ha finito le scuse.
1: Sua moglie che ha la sua macchina.
0: Sì,
2: però
0: che ha la sua macchina.
2: Piace di più lo suo.
3: Perché l'erba del vicino è sempre quella più buona.
0: E lavora anche vicino alla moglie. Però questi 4-5 chilometri vorrebbe farli con la macchina nuova del marito.
3: E quindi sentiamo in che cosa avete proposto al nostro Aldo.
4: Buongiorno, l'unica soluzione potrebbe essere fare una RCA con guida esclusiva al nome di Aldo, così ha la scusa per
1: dire che costa meno.
4: No, guarda, l'RCA a nome mio, posso guidarla solo io e tu non puoi.
3: Può fare una cosa del genere.
0: Questa è una soluzione.
5: Presto fatto, ciao Francesca da Roma. Fagli mettere il pieno. Ogni volta che prende la macchina, certo, il pieno deve mettere. Sì. Io non lo metto mai. Quindi vedrà che non la chiede più.
0: Lo dice
3: è una
0: la donna.
3: Ma dai.
1: Anche qua, vabbè, dico, vedi, lascia la macchina a secco, vedrai che poi.
3: Facciamo così, allora. Aiutiamo ancora Aldo. Altre soluzioni per il nostro Aldo al 388-2238-822. Mr. Wolf al lavoro.
6: Basta, serie TV a casa. Esci e vivi l'estate.
7: Estate, noi saremo sempre con te con la nostra app. 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
10: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
12: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione ogni venerdì alle 21:30 su Real Time canale 31.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Direttore, rivediamo il piano investimenti.
15: C'è tempo.
14: Anche la nuova campagna. E hai?
15: Ci pensiamo dopo le ferie.
14: Il fondo straniero ci vuole comprare.
15: Valuteremo.
14: A settembre? Ma c'è un'anna tra nella sala riunioni.
15: Normale, fa caldo. Per me può rimanere fino a settembre. Anna, scusa, dov'è la lista delle cose di settembre? Perché oggi è settembre.
14: A settembre le idee sono più chiare e le imprese hanno un appuntamento alla Rome Future Week. Scopri il programma su romefutureweek.it.
16: Parliamone a settembre.
17: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
18: Grazie, mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
1: Mercoledì 9 settembre, sono le 8:43, andiamo a scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
2: Cambia tutto in questa giornata di mercoledì al nord e sulla Toscana per l'arrivo di una perturbazione dalle isole britanniche con lo sviluppo nelle prossime ore di piogge temporali. Attenzione a fenomeni anche di forte intensità con locali nubifragi, grandinate e colpi di vento. Attesa sulle restanti zone centro-sud con più sole e caldo ancora intenso. Dei temporali nella giornata di domani guadagneranno strada verso sud, verso tutte le regioni centrali e la Sardegna, anche qui di forte intensità. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
19: Anche da

0: Sono il signor Wolf. Risolvo problemi.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Noi siamo Mr. Wolf.
1: E risolviamo problemi.
3: Il problema ce l'ha Aldo, ma il problema potrebbe essere comune. Quando compri una macchina e tua moglie vuole provarla e lui non la vuole dare.
4: Esatto. Ma è sempre così succede. Mamma mia, ma è una macchina, voglio dire. Ma
5: ah,
4: perché uno
5: capito,
4: deve stare
5: ma quello
4: così?
5: Magari se la deve... lucida tutta la domenica pomeriggio. Gli piace. Dalla lui ha conservato i soldini per comprarla.
3: Da febbraio ha finito le scuse. Adesso la moglie è in pressing e non sa più cosa dire. Dobbiamo trovare soluzioni.
4: Allora, voi ne avete trovate tantissime. Te ne diamo qualcuna, Aldo? Ascolta.
6: Ciao ragazzi, Margherita da Roma.
3: Sì.
6: Ma la macchina è intestata a lui?
5: Sì.
6: Se è a lui, quindi lei non può pretendere nulla.
5: No,
6: ognuno
5: no.
6: si tiene la propria macchina.
4: Tesoro, nel bene, anche, nel male, in comunione di beni, cioè, sono, sai.
5: Magari subisce ricatti sessuali.
4: Ricatti sessuali.
5: Sì.
7: Rivendi la macchina e compra lo stesso modello di tua moglie, così non litigate.
4: Allora, rivendi la macchina e compra.
3: E compra lo stesso modello di tua moglie, così non hai problemi.
8: Buongiorno ragazzi. E la soluzione è semplice.
3: Sì.
8: Basta che esca di casa prima lui, va a lavorare prima e si prende le chiavi e prende la macchina che vuole.
3: Vedi.
8: E non conviene fare l'RCA a nome suo, che se per caso un giorno la presta e fa un sinistro non glielo pagano.
5: Non la deve prestare, infatti.
3: Non la deve prestare.
4: Capito, però vivi con l'ansia, che devo alzarmi prima di mia moglie perché sennò quella si prende la macchina, dai.
3: Pensa, di notte devi uscire 4-4 con la tua macchina.
5: Non dorme,
4: dai,
5: se non quella si alza.
9: RDS, buongiorno. Allora, io se fossi nel marito sarei decisamente più sincera. Basta dire la verità, perché devo inventare scuse? Guarda, mi dà fastidio che tu guidi la mia macchina.
3: Ecco.
9: E va bene così.
3: Di solito è causa.
9: Ciao, buona giornata.
3: Di divorzio, sì, sì, sì.
4: L'ha già detto, amica.
3: Se tua moglie dice, senti, tu non sei capace e non ti do la macchina.
10: Allora, Aldo, tu gli devi dire che il concessionario ti ha mandato una PEC.
3: Sì.
10: Che ti hanno dato il regalo, un antifurto, nel senso che il sedile ha un sensore che riconosce la tua anatomia o il
3: peso. Di uno.
10: Quindi, se il sedile del guidatore è occupato da un'altra persona, la macchina dopo, che ne so, un chilometro e mezzo
3: si ferma.
10: Poi bisogna chiamare il carattere.
3: Bello.
10: Quindi, fino a che tu non risolvi questo problema di questo super antifurto fatto di intelligenza artificiale e super tecnologico, la macchina può guidare.
3: L'impronta delle natiche, certo.
4: La signora lavora con Elon Musk. Sicuro, sicuro.
11: Caraldo, divorzia, ci stanno un sacco di donne senza patente.
3: Genio, genio.
12: Buongiorno RDS, ciao Aldo. Comincia a dirgli che in 5 km il catalizzatore non si scalda e si intasa la marmitta.
3: Io
12: l'unica
3: cadrei.
12: Cosa che puoi inventargli è questa.
3: Non capendo una mazza di macchine,
4: appena comprata a febbraio, dai.
3: Sì, sì, il catalizzatore è già una parola che mi fa paura.
4: Aldo, oh, mi raccomando, facci sapere come va poi.

0: tutti pazzi per RDS. Allora, vi ringrazio anche Aldo per tutti i messaggi che,
1: certo,
0: gli avete dato,
1: certo,
0: e idee
1: ha venduto
0: da Mr.
1: la macchina.
0: Wolf. Ma io direi di cambiare pagina, andiamo in redazione.
1: Allora, redazione Robertina Lupi e poi Roberta terza Lupi, ora.
2: Tutti pazzi per RDS.
3: Tutti pazzi per RDS.
1: Ed eccoci con Roberta Lupi, buongiorno cara Roberta.
4: Buongiorno.
1: Noi siamo pronti per ascoltare tutte le notizie, grazie Roby.
4: La cronaca in primo piano, Roma 7, i fermati per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolica, avvenuto il 7 agosto 2019 al Parco degli Acquedotti. Secondo il GIP del Tribunale della Capitale, l'azione perpetrata con metodo mafioso è finalizzata ad agevolare il clan senese egemone nell'area in cui il delitto è stato consumato. Gravi elementi indiziari su un accordo criminoso nel mercato del narcotraffico. Nella Trapanese perde la vita una donna dopo il crollo della soletta in cemento armato in balcone, evacuate le famiglie residenti nello stabile. E nel torinese, trovata senza vita in casa una 79enne, si cerca il fratello. Nell'appartamento un biglietto attribuito all'uomo confesserebbe il delitto minacciando di togliersi la vita. Telefonata Trump Putin, nessun piano contro l'Europa, sottolinea il leader russo. Kiev, attacco di droni di Mosca al confine con la Moldavia, vittime, nuovi aiuti all'Ucraina dall'Europa. Sentiamo Otto Lanzavecchia di ADN Kronos.
5: I paesi dell'Unione Europea hanno raggiunto l'accordo sulla deroga che permette all'Ucraina di acquistare componenti di difesa aerea statunitensi con i fondi del prestito europeo. Lo annuncia la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, spiegando che il prossimo esborso da oltre 3 miliardi di euro consentirà a Kiev di proteggere meglio i suoi cieli dagli attacchi russi. Questo grazie all'acquisto di intercettori per i sistemi Patriot, particolarmente utili contro missili e droni russi lanciati contro civili e infrastrutture strategiche ucraine, anche in vista dell'inverno, per mettere pressione al paese. Nel mentre, il Regno Unito ha annunciato un nuovo pacchetto di assistenza per la difesa aerea da 100 milioni di sterline. E anche il ministro tedesco della difesa, Oskar Pistorius, ha detto che la Germania, vista l'urgenza, sta inviando all'Ucraina ulteriori intercettori. Gli altri alleati, aggiunto Pistorius, dovrebbero guardare le proprie scorte ed effettuare consegne simili.
4: Dazi, gli Stati Uniti inaspriscono la guerra commerciale col Canada, vietando l'importazione di alcuni prodotti, anche lattiero-caseari, alcolici, oltre a motociclette, a partire dal 29 settembre. Siamo lo sport, calcio, Champions League, l'Inter perde al Santiago Bernabeu 2-1, fanno tutto i nerazzurri, le reti del Real Madrid ed errori dei nerazzurri, gli sbagli fanno parte del gioco, siamo stati al loro livello, commentano Chivo e Lautaro, non siamo venuti a speculare, ha detto nel post gara il tecnico.
6: Sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta e mi prendo anche gli errori perché chiedo e pretendo determinate cose dai miei giocatori, quello che mi interessa è come si reagisce ai errori e direi che la squadra ha reagito bene perché è rimasta in partita.
4: Stasera alle 21 Napoli Arsenal. È perfettamente riuscita l'operazione al ginocchio destro alla quale si è sottoposto Manuel Locatelli dopo l'infortunio riportato durante Juventus Milan. Si parla di uno stop di 5 mesi. Sono distrutto, lotterò per tornare in campo il prima possibile. Le parole del capitano bianconero affidate ai social. Tennis, US Open, e la coppia Bolelli-Vavassori supera gli ottavi di finale dopo 3 ore di battaglia vincendo in rimonta nella notte i quarti. E chiudiamo coi mondiali di basket femminili in Germania. L'Italia stasera se la vedrà con l'Australia nello spareggio post girone che vale i quarti.
0: Questa è RDS.

0: intanto di nuova sigla alle 9.02, la terza ora. Tutti pazzi parlare di esse, Rossella Gicebuzz.
1: E parliamo di Harry e Meghan. Sapete, sì, che c'è il loro ritorno nel Regno Unito. Ma come ci andiamo? Con la corona o senza? O con un diademino o senza?
0: No, ma gli ha detto in maniera chiara, no, Re Carlo? Sì, ha detto, sì, loro fuori.
1: Loro fuori, ma perché loro 6 anni fa, insomma, la regina Elisabetta disse non puoi stare con un piede dentro e uno fuori.
0: Hanno,
1: capito,
0: scelto la libertà.
1: Hanno scelto la libertà, però libertà sempre, non è che quando vi pare a voi. E quindi
2: mi fa piacere ascoltarvi quando parlate di questo argomento, sì, che non ne capisco niente.
1: Ma vabbè, sono cose che
0: invece...
1: sono
2: con molta...
1: Allora, loro sono rimasti un po' sorpresi dalla lettera di Re Carlo sul, sì, loro status, che c'è scritto: quelli sono cittadini privati, quindi vanno trattati come cittadini privati, cioè, sì, tipo come Ciccio e Buzz, sì, capito? Non è che, sì, vanno trattati,
0: cioè, tu sei la regina,
1: è quello,
2: ci tratti così
0: e noi siamo fuori, certo,
2: tutto questo per arrivare a dire,
1: ma loro sorpresi, vabbè, di che? Ma l'hanno scelto loro, scusami, ma...
0: cioè Ciccio e Buzz, cioè chi è Meghan? Buzz?
2: Assomiglio un
1: sì,
2: po',
1: sì, assolutamente,
2: eh,
1: sì.
2: Abbiamo lo stesso colore di capelli.
0: Va bene, Maggie. Abbracciamoci forte nella nostra vita da borghesi. Ciao.

0: 7, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia e Buzz, la situazione in famiglia com'è? Tua moglie è molto distratta, tua moglie non ha più quel fervore, forse non è proprio più gelosa.
1: Rivolgiti a manine di fate, a Ciulin, sì, buongiorno.
2: Ciulin. Quel kiss and go è veramente veloce.
1: Kiss and go.
2: Perché stavo sentendo prima canzone, chissà. Allora, al mattino, se vedete che moglie vi saluta con kiss e vattene,
0: subito. Kiss and go.
2: Allora, lì,
0: bella.
2: Chiamate noi, perché vuol dire che la moglie ha bisogno di flicico.
0: Ma che non facciamo cose?
1: Un po' di flicico, sì.
2: E se avete bisogno di flicico, venite al nostro centro estetico Manine di Fata e risolviamo tutto.
0: Certo.
3: Ciao a tutti, sono Antonio, chiamo dal Vignano, vorrei fare uno scherzo a mia moglie che è extra gelosa con Ciulin.

0: Pronto?
1: Ah, pronto, sì. Cercavo il signor Antonio. Sono Ciulin del centro estetico Manine di Fata qui a Caiazzo. Cercavo signore, ho chiamato ultimo numero fatto signora o signor Calol, lei?
0: Ah, sì,
1: il signore ha lasciato il telefono e occhiali lei banda a noi e perché voleva fare il massaggio. Io non so come l'intracciare lui. Può dirmi dove lavoro lui anche, altro numero?
0: Me la vedo io, grazie.
1: Scusi, io devo sapere se lui fa massaggio alle 13 perché viene la ragazza speciale per lui a farlo e deve partire da casa, capisce?
0: Le faccio sapere io.
1: Allora la chiamo tra tre minuti, poco tempo.
0: Grazie.
2: Sì, vuole andare al noccio.
0: Pronto?
3: Amo.
0: Sì.
3: Oh, ho chiamato il telefono di Sebastiano, non trovo più il telefono.
0: Lo so dove l'hai lasciato, al centro estetico Mani non so che, Mani di Fata di Caiazzo. Vado a chiedere un telefono e il centro estetico Mani di Fata di Caiazzo ha lasciato anche gli occhiali là. E è un appuntamento alle 13 con una che ti deve fare un messaggio speciale. Non tornare mai più a casa. Vado a chiedere un telefono e sparisci dalla mia vita.
3: Ma chi stai a dire, amo? Ma ti sei impazzita?
0: Hai lasciato il telefono in un centro estetico Mani di Fata. Si chiama a Caiazzo e hai un appuntamento con una persona alle ore 13 che deve venire dall'est per farti un massaggio. Dove sei stato stamattina? Non mi dire stronzata.
3: Sono andato con Sebastiano sopra al comune, ma che stai dicendo?
0: Non mi dire stronzata. Grazie.
3: Scusami, ma che ci sarebbe di male pure se fosse a fare un massaggio?
0: Con una ragazza dell'est?
3: Dell'est, dell'ovest, che cambia?
0: Ah, che cambia? Non cambia niente, se me l'avessi detto però. Quindi quando si fanno le cose di nascosto, tu sei un grandissimo figlio di hai capito? Ti può fare il massaggio? Non c'è niente di male? Non c'è niente di male?
3: Non c'è niente di male.
0: Se tieni lì,
3: no, non c'è niente di male. No, non c'è niente di male.
0: E perché non me l'hai detto se non c'è niente di male?
3: Perché mi ci sono trovato stamattina.
0: Vaffanculo. Non ti ritirare mai più a casa.
4: Mai
0: non ti ritirare mai più.
4: Più finito.
0: Sì.
1: Ah, signora, eccoci. Scusi, che ho un po' di fretta perché devo bloccare appuntamento, sì, no. E volevo sapere se ha trovato signore, se posso confidare in lei.
0: Esatto. Guardi, lei non si preoccupi, penso che venga tra poco.
1: No, volevo sapere se è la sua sorella, per caso.
0: E a lei che cosa interessa?
1: No, perché noi siamo un centro molto riservato, non vuole aver fatto casino, ha capito?
0: No, si figuri, non si preoccupi.
1: Allora, passo un attimo di lettore che se no mi sta facendo gestacci, un attimo.
3: Pronto, signora?
0: Sì.
2: Buongiorno.
3: Volevo capire se lei è moglie.
0: Non è un problema suo, io chi sono?
3: Amo,
0: sono
3: io.
5: È uno scherzo,
3: Carol.
0: Vaffanculo.
5: No, Carolina, siamo noi di Tutti Pazzi per RDS, è uno scherzo, questo è un po' burlone il tuo fidanzato, il tuo marito, anzi.
0: No, non mi interessa niente.
5: È uno scherzo. Dai, un bacione.
2: Ciao.

0: Charlie Puth, a tutti pazzi per RDS. Puth. A tutti pazzi per RDS, amici, vogliamo ridere. E a volte basta poco per ridere. Sì. Cioè, non è che bisogna fare un discorsone.
1: La
0: capito?
1: Sintesi è una delle qualità più grosse di un comico.
2: Quelle formulette, sì, quelle sì, cose sì, che sono quasi matematiche, ma sono bellissime. Facciamo un esempio.
0: Allora, c'avete una storia del passato che vi ricordate che fa ridere? Per esempio, io ero andata al Festival di Toronto per un film, ho detto mangio poco, no? Così poi sto bella piatta per la serata. Sì. Niente, ho mangiato un'insalatina evidentemente lavata male.
1: Dilungando troppo.
0: Ora te la dico. Mangiata male, lavata male, quindi mi è venuto mal di pancia. Come si potrebbe sintetizzare?
2: Com'è? Ermetica.
0: Festival del cinema, vestito bianco, mal di pancia, scelta cromatica rischiosa, capito?
2: Certo. È come mamme se i vostri bambini non fanno la cacca, compratela già fatta.
0: Infatti. Allora amici, cosa, soltanto massimo 10 parole, 8 parole, poche parole. Però dite, andate subito al punto.
1: Raccontateci le vostre storie, le vostre brevi storie tristi, diciamo. 38822, 38822, amici, fateci ridere.
0: Sento il bisogno di prendermi cura di me a 360 gradi, ma non so proprio da dove iniziare.
2: Ma vai da Conad, in ogni punto vendita trovi prodotti, servizi e consigli per sentirti al meglio ogni giorno e riscoprire il piacere di volerti bene.
0: Servizi e prodotti per il benessere da Conad? Ma che idea fantastica!
2: E pensa che a Firenze è aperto il primo Benessity Conad, il nuovo store totalmente dedicato al benessere.
0: E allora vado subito su conad.it, così trovo tutto ciò che mi serve per sentirmi bene.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Ma le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
13: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
14: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dall'8 al 13 settembre Coca-Cola Pizza Village Milano prende forma nel meraviglioso parco di City Life. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o Official Pizza Village.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto!
3: Tutti pazzi per RDS!

0: Basta poco per ridere su RDS. La sfida del messaggio corto ma letale.
1: Eccoci qua, amici, corto ma letale, perché la sintesi serve tantissimo nella comicità. E voi siete stati dei bravissimi comici. Ci sono arrivati un sacco di storie vere, tra l'altro.
2: Tantissimi.
3: Siamo pronti per ascoltarli. Vai.
4: Con l'euro lavoreremo un giorno in meno e guadagneremo lo stesso.
1: Questo è un comico famoso.
2: Ma non
1: famoso.
2: È tua questa.
1: Questo è un comico famoso.
3: Purtroppo non è sua, certo. Qualcuno.
5: Momento comico a pranzo. Persone che mi fanno ridere, spaghetto uscito dal naso.
3: Ah, eccola. Questo è un classico.
1: Un po' del naso.
6: In lontananza vedo mio cugino.
3: Sì.
6: Corro ad abbracciarlo.
3: Sì.
6: Lo abbraccio fortissimo.
3: Sì.
6: Non era mio cugino.
1: Comunque hai regalato un abbraccio.
7: Andiamo a una festa mascherata, io vestito da Pierrot.
3: Sì, triste.
7: Andiamo tutti in un bar. Tutti sono andati a cambiarsi.
1: Lui no.
3: E lui vestito da Pierrot nel
2: tu,
3: bar.
2: Piero.
8: Funerale. Incontro il vedovo, gli stringo la mano,
3: sì,
8: e dico auguri 100 di questi giorni.
2: Certo, questo è un classico.
3: Faccia filotto, vai.
9: Stamattina mi sono svegliato con la voglia di un bel caffè al latte con 4 biscotti inzuppati.
3: Sì.
9: Il problema è uno, che sono un tollerante al lattosio.
3: Bene.
9: E faccio il corriere.
3: Mamma mia, mamma mia.
1: Correrà di più.
2: Però abbiamo il re, l'imperatore della risata fulminea e anche della battuta fulminea.
3: Con questa chicca, vai.
10: Costruito meraviglioso aereo a modellismo.
3: Sì.
10: Volo inaugurale.
3: Sì. Povero.
2: Più chiaro di così.
1: Ma povero.
3: Abbiamo
2: grazie,
3: sentito
2: amici.
3: La fatica della costruzione. Grazie, grazie.
2: Ricordatevi,
3: grazie,
2: che basta poco per ridere.
0: Questa è la tua estate con tutti pazzi con RDS.

0: Spernacchiamo e regaliamo una RDS bag con Spernacchia la bufala.
1: Eh sì, perché siamo in epoca in cui le fake news sono all'ordine del giorno e questo è servizio pubblico.
2: Sempre difficile trovarle.
1: Noi vi diamo la possibilità di scovare le fake news e dividerle proprio da quelle vere.
2: Noi diamo la notizia. Se sentite puzza di fake news, partite con una bella pernacchia.
0: Sì.
2: Se la notizia secondo voi dovesse essere vera, facciamo la foca.
0: Come fa la foca?
1: Buzz, ma come va mai bene? Sei farli così
0: no,
1: bene?
0: No, aspetta, aspetta. Canale 265, vi preghiamo, per favore. Vi diamo tre secondi di tempo. Vai, Buzz, vai con la...
1: Ma lavorava allo zoo, secondo me.
0: La faccia.
1: Amici, prenotatevi al 388-22-388-22. Fate le prove dei pulsanti, che qua c'è professionalità.
3: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
4: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
3: RDS.
5: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, tre birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
9: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
12: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
13: Egidio Ada.
14: Presente.
15: Del Bufalo Giano.
16: Presente.
13: Tagliavini Roberta.
14: Presente.
15: Donghia Stefano.
16: Presente.
15: Che c'è da ridere?
13: Di Folchi Irene.
14: Presente.
15: Bellucci Federico.
16: Presente.
15: Come ha messo la sedia?
16: Ah, scusi.
15: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
17: È ora di tornare alle aste.
18: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.

0: Spernacchia la bufala. Spernacchia la bufala. Spernacchia la bufala.
1: Eccoci qua, amici, è arrivato il momento di scovare le fake news a colpi di pernacchie.
2: Ci sono
1: colpi
2: di foche anche.
3: E di foche, foche magistralmente interpretata dal nostro Buzz. Vedremo se i nostri concorrenti saranno capaci di riprodurre lo stesso suono, ma la stessa faccia della foca.
2: Abbiamo Chiara da Milano. Buongiorno.
3: Buongiorno, cara. Chiara.
2: Dove sei?
1: Chiara, Chiaretta, spostati e compra un'antenna, che non ti sentiamo bene.
3: Dove sei, Chiaretta?
4: Ecco. Sono in giro a piedi.
3: E sei in giro a piedi? Dove sei in giro a piedi? Dai dell'indicazione a Milano.
4: In Magenta, provincia di Milano.
3: Ah, Magenta, provincia di Milano.
2: Beh, però c'è anche corso Magenta a Milano.
3: Certo,
2: giusto?
3: Che sì, perché figurati se non sapeva Magenta. Del corso dei fighetti, certo.
2: Chiara, facci
4: ed
2: sentire
4: il colore
2: la foca.
4: Anche.
2: Sì, sì, sì.
3: Anche allora, il colore Magenta.
2: La foca.
4: Oi.
2: E invece la bufala?
3: Cos'è
1: questa? Pernacchiona.
3: Un soffiello, cos'è?
2: Quando sarà una bufala devi fare una pernacchiona, che si senta, mi raccomando.
4: Va bene.
2: Intanto va bene. Allenati. Partiamo con Stefano invece. Stefano.
5: Ciao ragazzi.
3: In Sicilia Vittoria, è vero?
5: Vittoria, sì.
3: Vittoria.
5: Sto bloccando un traffico, ma va bene lo stesso.
2: Come stai bloccando? Ma perché?
5: Oh. C'è il camion da scaricare, ho detto aspetta un attimo.
2: Dai,
3: non solo scarichi, ma contemporaneamente giochi in onda.
2: Falli giocare tutti con te, dai.
1: Facci senti la pernacchia.
3: Ecco, questa pernacchia cerniera.
2: E la foca?
1: È la foca,
3: la foca di Vittoria.
2: Anche un po' cagnesca. Va bene, si parte. Allora, partiamo da Chiara.
1: Chiara, l'attore Silvio Orlando ha dichiarato che Marilyn Manson gli ha chiesto di fare un selfie.
3: No, sai che è vera, lui l'ha dichiarato.
2: È vera. Va bene, non ti preoccupare, hai ancora altre due possibilità. Il matrimonio dei me contro te è stata tutta una montatura, non è valido e ci sarà il rimborso dei biglietti.
3: Sì, no, pernacchia, ma scherziamo.
1: Ci sono
3: 6.000 persone,
1: però,
3: c'erano. La cantautrice Clara Rossi è la sorella dell'ex pilota Valentino Rossi.
1: È una pernacchia?
2: È vero.
3: È una foca scimmiata.
4: Il mio padre, io adoro Vale, non potevo sbagliare.
3: Non potevi sbagliare.
2: Due punti per te, passiamo a Stefano.
1: Allora, i fratelli Gallagher degli Oasis hanno scatenato una rissa in un locale al Lido di Venezia.
3: Qualche dubbio abbiamo avuto,
2: ma non li hai visti su red carpet che ridevano? Dai, hanno fatto pace. Non sbagliare più. Elodie e Francesca, la sua fidanzata, multate per atti osceni in luogo pubblico mentre limonavano pesantemente sulla spiaggia. Non c'era questa linguina allo scoglio, va bene.
3: Il tennista Cobolli ha preteso dal suo sponsor tecnico una nuova divisa da gioco con i colori della Roma giallorossi.
1: No,
3: l'ha detto che lui tifa Roma, che vive le partite in maniera intensa, ma non è arrivato. Non è arrivato.
2: Allora vince Chiara l'RDS bag, però Stefano a Vittoria ti arriverà un nostro gadget.
5: Va bene, grazie.
3: Va bene, senti, grazie. Stefano, sblocchiamo sto traffico, avanti, va. A Vittoria torna normale la circolazione, avanti.
5: Posso salutare mia moglie e mio figlio?
3: Ma ci mancherebbe.
5: Un abbraccio, un saluto a mia moglie e a mio figlio.
2: Ah, manco i nomi, dici? Va bene.
1: Se li ricorda adesso.
2: Niente, non bisogna dirlo. Va bene, ciao.

0: e buoni Måneskin alle 10.53 qui su RDS Grande Sergio.
1: Primo giorno di scuola.
0: Sì.
1: Che è successo?
0: Allora, il principino George,
1: ecco,
0: abituato, c'è su scui dopo non mangiava pane alle vavuceria, è stato accompagnato a scuola da entrambi i genitori, il principe William e Kate Middleton.
1: Vabbè, è giusto, prima, a 13 anni.
0: Ah, perché se ne va per il camino e ce l'ha solo con l'autobus.
1: Va bene, traduzione, perché non ci va a piedi, esatto, o da solo con l'autobus.
0: Ma siccome insomma è stato accompagnato da entrambi i genitori, ricordiamo che Giorgio ha compiuto 13 anni a luglio, nel suo primo giorno di scuola a Lytton College, insomma è stato accompagnato anche dal padre William, dallo zio, insomma tutti hanno frequentato questo posto.
1: Ma no, non tutti l'hanno maschile,
0: Lytton College, che è uno dei college privati più prestigiosi, antichi ed esclusivi al mondo, situato a Eton nel Berkshire.
1: Più che college lo chiamerei una prigione, adesso poi vedrete perché.
0: Dunque, nel Berkshire, a pochi passi dal castello di Windsor, ospita studenti dai 13 ai 18 anni.
1: Quanto costa?
0: Allora, fu fondato, insomma, un po' di storia, fu fondato nel 1440 dal re Enrico VI.
1: Quindi pensate quanti anni ha questa sua scuola.
0: Come scuola di beneficenza per fornire istruzione gratuita a 70 ragazzi poveri.
1: Ma la beneficenza è fernuta.
0: Oggi accoglie 1300 studenti e quindi la retta annua supera le 70.000 euro.
1: Sterline. Sterline, sì, che sono
0: 60.000 sterline, quindi circa 70.000
1: euro. Sì.
0: La divisa scolastica, gli studenti indossano tuttora il celebre frac nero, gilet, pantaloni a righe, colletto rigido bianco con cravattino, birra peroni e rutto libero.
1: Ma no, quale rutto libero? È tutto il contrario, Sergio, questi sono in frac. Poi.
0: L'elite degli studenti più autorevoli e popolari fa parte della società chiamata POP. A loro è concesso un privilegio speciale: indossare gilet colorati o con fantasie personalizzate invece di quello nero ordinario.
1: Quello è il massimo, cioè, che si può fare se sei molto popolare, ma devi essere eletto dalla
0: scuola. Ma proprio
1: sono
0: pazzi.
1: Ma le ragazze?
0: Le ragazze, allora, dunque, nonostante molte altre prestigiose scuole britanniche private come Charterhouse o Westminster siano diventate miste negli ultimi decenni, Eton ha scelto di mantenere il modello tradizionale riservato a soli ragazzi.
1: Ci sono solo i ragazzi.
0: Pensa quel George come mi cresce.
1: Come ti cresce? Come ti cresce strano. Allora, a prescindere dal fatto che non ci sono ragazze,
0: sì,
1: nel senso che non è una scuola mista ma solo maschile, certo, questa è la tabella di marcia di Eton.
0: Sì.
1: Poi direte voi, alle 7.30 c'è l'appello.
0: Certo, in piazza d'armi.
1: No, c'è l'appello,
0: sì,
1: e quindi devi essere controllo presente obbligatorio nella propria house,
0: sì,
1: perché vivono in degli edifici,
0: certo,
1: e ognuno ha la stanza singola, senza televisione. No televisione, no computer, niente, tutto questo.
0: Vita incredibile.
1: 7.45 colazione, alle 8.30 cappella. Gli studenti devono partecipare quotidianamente alla funzione,
0: certo,
1: o alla riunione del mattino,
0: certo,
1: quindi deve andare in chiesa.
0: Certo.
1: Dalle 9 alle 13.30 lezioni, certo, poi c'è un'ora di pranzo, dalle 14.30 alle 17 sport e attività obbligatorio.
0: Certo.
1: Non è che puoi fare come ti pare, sono stanca, mi fa male la schiena.
0: Beh,
1: no,
0: pena in ginocchio
1: sport, sui ceci.
0: Certo.
1: Dalle 17.30 alle 19 si studia,
0: sì,
1: nuovamente.
0: Sì.
1: Dalle 19.30 aspetta, quelli arrivano dopo. Alle 19.30 sì, c'è la cena, il terzo appello per vedere se ci sei, se è tutto a posto, se sei in ordine, eccetera, eccetera. C'è uno studio serale previsto alle 20.30 fino alle 21.30,
0: certo,
1: quando poi ti spengono la luce.
0: Certo, ma proprio al buio
1: capito?
0: Devi stare come un cornuto lì.
1: Allora, i ragazzi devono consegnare,
0: sì,
1: lo smartphone e il tablet,
0: sì,
1: la
0: certo,
1: mattina, e viene ritirato alle 9 la sera.
0: Sì, sempre se lo trovi ancora.
1: Dunque, l'abbigliamento,
0: sì,
1: sempre nell'area del college,
0: sì,
1: uscire dalla propria stanza con abiti civili durante le ore scolastiche è violazione disciplinare,
0: certo,
1: quindi vieni punito,
0: certo,
1: libertà di movimento,
0: non esci in boxer e infradito,
1: no, ma non puoi lasciare la scuola se non previa autorizzazione,
0: no,
1: e hai e nel weekend,
0: sì,
1: tranne quel weekend ogni mese,
0: sì,
1: che vai a casa,
0: c'è un'ora d'aria,
1: rimani lì. Rimani lì, è il massimo che puoi fare, un giretto la domenica pomeriggio.
0: I genitori possono vederti una volta ogni anno.
1: I genitori ti possono venire a trovare nel weekend mentre giochi, fai sport, eccetera, eccetera.
0: Certo.
1: E poi se
0: c'hanno una foto segnaletica per ricordarti come sei fatto.
1: Come sei fatto?
0: Certo.
1: Possono venire a pranzo e portarti fuori a pranzo la domenica.
0: Ah.
1: E la punizione è disciplinare.
0: Sì.
1: No, sentite, poi
0: sentiamo,
1: chiudiamo.
0: Sentiamo.
1: Chi arriva in ritardo deve presentare la mattina

0: successiva alle 7.30 vestito di tutto punto per firmare un registro di punizione. Mamma. Una nota disciplinare inviata all'insegnante, al direttore, ti chiama il preside e ti fa le chiappe. Sì. E poi se un lavoro scolastico è fatto male, sì, viene strappato il cartaceo,
1: certo,
0: perché
1: cioè, davanti a tutti. È sputato.
0: La trovo una cosa terribile.
1: Ma che vita è merda, mamma mia.
0: Questo è il college.
1: Ma
0: tu pensa a questo ragazzo poverino, era disperato che di andare
1: Giorgio, ascolta zio Sergio, fuggi finché sei in tempo.

0: Siena Spyro hanno chiamato dal Lucerdone che possono ospitare Giorgio per farlo stare un po' meglio.
1: Vabbè, è ovvio che è una scuola di grandissimo prestigio dove i ragazzi crescono in una certa maniera, ma insomma è un po' anacronistica. Mamma soprattutto mia. Perché le ragazze non sono accettate, questa è una cosa che mi dà molto fastidio. Però, cari ascoltatori, abbiamo avuto noi paura dei professori del primo giorno di scuola? Che c'è nei vostri ricordi che ci potete raccontare?
0: Raccontatecelo 388-2238822.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
0: Tempo di informazione su RDS, le ultime news e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con la nostra Robertina Lupi. Buongiorno Roby.
5: Bentrovati.
0: A te.
5: Netanyahu denuncia Arez per diffamazione dopo l'inchiesta del quotidiano israeliano secondo la quale il premier dello Stato ebraico sarebbe stato avvisato prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Il presidente finlandese Stubb e la premier Meloni chiedono un cessate il fuoco in Ucraina per guadagnare tempo per Kiev, così il ministro degli esteri russo Lavrov, e negli attacchi di Mosca distrutto tra l'altro un magazzino UNICEF in Ucraina, sottolinea il portavoce per l'Italia Andrea Iacomini.
6: Di forniture vitali proprio destinate ai bambini e alle famiglie colpite dal conflitto. È il terzo magazzino umanitario dell'UNICEF distrutto dalle bombe in meno di 2 mesi e gli attacchi alle infrastrutture civili

0: devono assolutamente fermarsi. I dati sull'impatto di questo conflitto, specialmente sui bambini, sono drammatici. Negli ultimi 7 giorni abbiamo contato 18 bambini feriti e un bambino ucciso dai bombardamenti in Ucraina, e sono delle aggressioni del tutto inaccettabili.
1: Roma 7 i fermati per l'omicidio nel 2019 di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolica. La base, il controllo del narcotraffico capitolino, tra i presunti mandanti un esponente del clan senese. Esplosione a Cassino, non ce l'ha fatta la quarantenne ustionata il 24 agosto scorso. A perdere la vita 10 giorni fa anche il compagno, aperta un'indagine. Etna, continue emissioni di cenere, attesa una rapida evoluzione. Molto bene il post-operatorio, ma prudenza, la nota sui social sulle condizioni di Alessandro Di Battista, dell'associazione da lui fondata. L'ex parlamentare 5 Stelle operato a L'Avana dai medici cubani dopo un malore il 28 agosto scorso. Legge elettorale in aula in Senato senza mandato al relatore. Siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana. Ancora buongiorno, direttore.
2: Ancora buongiorno, Roberta. Ancora buongiorno agli ascoltatori. Ricorda quella canzone di Marco Mengoni, quella strofa, e mentre il mondo cade a pezzi, la politica italiana si concentra nella battaglia sulla legge elettorale. Da oggi fino al 15 al Senato in seconda lettura si tenta di varare il nuovo meccanismo di voto, e ovviamente ognuno tira per la sua parte. Sembra saltata l'idea del ballottaggio, che avrebbe depotenziato la mina Vannacci. E dall'altra parte però c'è ancora da capire se c'è una soglia del 42 o 41%, oltre il quale c'è un premio di maggioranza per le coalizioni, e se ci sono le preferenze. Non cambia poco, quindi, evidentemente. Bisogna capire che cosa succederà nel dibattito e nelle votazioni in aula. Viene da chiedersi però se davvero stiamo vivendo un dibattito serio o soltanto strumentale su quello che dovrebbe essere il modo fondamentale per dare voce ai cittadini. Ed è una domanda non stucchevolmente retorica, non da ditino alzato. La questione di fondo è ovviamente chi vince e chi perde deve essere messo in condizione di governare o di fare l'opposizione con strumenti efficaci, tutti e due i ruoli. È la legge elettorale che serve? In realtà abbiamo vissuto, chi ha più anni ha vissuto tante diverse leggi elettorali, dal proporzionale al maggioritario, dai collegi al collegio unico. La verità è vera, è che poi l'unica cosa seria è che qualcuno vinca e qualcuno perda, se no ci sono gli inciuci. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Siete con noi, quelli della mattina di RDS, ancora un'ora da passare insieme fino a mezzogiorno. Siamo anche lì sul canale 265 del digitale terrestre, dove potete ammirare una straordinaria Annuzza Pettinelli.
5: Dove potete ammirare il nostro topolone, ovvero Sergio Friscia.
4: E non potete ammirare, per fortuna, Severini.
5: No, ma povero Severini, ma lascia le.
4: Ma quello mi piace, mi va via come il pane.
5: Ma tu credi?
4: Quante amiche chiedono. Ma
5: sì, sì, vabbè, lascia stare. Io vorrei sapere se tu pensi adesso, a posteriori, no? Sì. Se ti avessi mandato in collegio, saresti venuto meno scavezzacollo?
4: Avrebbero fatto benissimo. Pensa che sono stato espulso dall'asilo, ho detto tutto.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: Paradiso, Paradiso città, agitare Coca-Cola alle 11.14, qui su RDS con Anna e Sergio.
1: Primo giorno di scuola, io ricordo il primo giorno del liceo, ero un anno avanti, quindi veramente non avevo nemmeno 13 anni, arrivai, scuola chiusa.
0: Come scuola chiusa?
1: Con mamma, perché era occupata. Il primo giorno di scuola.
0: Cioè, avete bussato? Occupata,
1: e quindi siamo tornati a casa. E sì. Il primo giorno di scuola è che andato meraviglia. Tanto, tanto avanti. Ma andavamo il primo giorno di scuola, il primo ottobre, il 2, il 3, il massimo, insomma, così. Settembre era ancora molto lontano. Invece a Bolzano, salutiamo tutti i ragazzi di Bolzano, sono già a scuola da lunedì. Poi arriveranno lunedì prossimo anche tutte le altre regioni. Vi abbiamo chiesto di ricordare, visto che siamo stati a Eton, in questo prestigioso college, insomma. Qualcuno ha scritto che sembra il 41 bis,
0: effetti, forse è meglio,
1: ma ci sono anche persone che ci sono andate e hanno detto non è così male, sì, è molto rigido. Vabbè, insomma, il primo giorno di scuola com'era per voi?
2: Io mi ricordo quando andavo alle medie ero terrorizzata il primo giorno di scuola per ritrovare il professore di italiano che mi faceva troppo paura.
1: Certo, un professore ti fa paura e faceva
0: ma chi?
1: Che ne so,
0: che scuola hai frequentato?
1: Io no, nessuna, non quella.
3: Ciao ragazzi, ciao. Da Mary, io fino alle medie andavo a scuola il primo giorno e alla sera avevo sempre la febbre. Allucinante.
0: L'ha vissuta bene, eh?
1: No, la vivevi bene, sì, questo primo giorno di scuola, poi c'è il primo giorno dell'asilo, con l'inserimento, il primo giorno elementare, il primo giorno di media, il primo giorno del liceo, poi cresce un po' l'università, è tutta un'altra storia.
4: Buongiorno Anna e Sergio. Primo giorno di scuola alle scuole superiori, 38 in classe, entra il professore e dice ne boccio la metà. Siamo stati promossi solo 19. Ciao da Giovanna.
1: 19 fa 38.
0: Però carino, aveva le idee chiare, professore.
1: Primo giorno di scuola.
0: Devo dire, molto determinato.
1: No, e quando uno proprio mette a proprio agio gli alunni, no? Insomma, si sente tranquillo. Complimenti.
5: Buongiorno Anna e Sergio.
1: Ciao.
5: Io delle elementari, specialmente che andavamo col grembiule blu, col fiocco bianco, col colletto, eccetera. Ricordo che c'era l'elezione del capoclasse e vice capoclasse.
1: Certo, con la coccarda.
5: Davano ogni due settimane veniva eletto e si dava i migliori due della classe. Ovviamente io non sono mai stato neanche vice.
0: Niente.
1: Tu Sergio?
0: No, io ero un casinista, guarda, io mi ricordo, guarda, non mi ricordo niente, mi ricordo semplicemente che mi metteva accanto a lei, la maestra, e raccontavo, mi inventavo le storie di Cilì, che era un canuzzo che avevo trovato, e litigavano tra compagni, dicevano no, raccontiamo Cilì camionista, no, pasticcere, cioè, e io mi inventavo le storie.
1: Cioè tu facevi l'entertainment?
0: Facevo l'entertainment, cioè in prima era una cosa impressionante.
1: Ma quanto avevi in pagella?
0: No, chi se lo ricorda.
1: Vabbè, dai, eri.
0: Allora, nella foto di gruppo, quella che si fa di solito, io sono l'unico bloccato da due braccia, dalla bambinaia Maria, che era 1,80 m x 200, e la maestra, che mi tenevano chissà perché. Gli altri erano tutti a piede libero.
1: Ma guardate che scuola. Ne abbiamo un altro, eccolo.
6: Io sono stata in collegio.
1: Ah, sì.
6: E il mio era molto peggio. Era un lager. Altro che stracciare i compiti, a noi ci davano bastonate le suore.
0: Bastonate,
6: ciao.
0: Addirittura.
1: Porca miseria.
0: Arrivavano là, sorpresa!
1: No, io quando sento questi racconti, che fortunatamente fanno parte del passato, no? Di bacchettate sulle mani, stiamo parlando della scuola di 100
0: anni. Correggerti per forza perché eri mancino. Vabbè.
1: Sì.
0: Ma che vuoi?
1: Ma ti hanno corretto?
0: Hanno provato, ma hanno rinunciato.
1: Ci sono riuscito che tu sei
0: mancino.
1: Ma che
0: te ne frega di come scrivo io?
1: Perché si diceva che era mano del diavolo.
0: Capito.
1: Allora, sono scuole di 100 anni fa, per carità, queste cose non succedono più.
0: Sì.
1: Però mi fa pensare di come erano veramente diverse le scuole,
0: certo.
1: E di come si imparava in maniera totalmente diversa. Io non so se fossero più formative, ecco, da questo punto di vista erano

0: sicuramente peggiori, perché i bambini non si
1: una volta appunto mai. Esatto, sì. Mai. Adesso sono invece mai. I ragazzi che picchiano i professori.
0: Dai,
1: pensa,
0: cioè,
1: come è cambiato il mondo.
2: RDS insieme a te,
3: RDS insieme a te,
2: ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Miley, Buzz Persuades.
2: Let's go.
0: Ariete e Angelina Mango, che bella vita!
3: Perché ho bisogno di te, come zucchero prima mattina.
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
4: Stupid Song could ever say I'm a heart made of words and I'm melting in the shine of a breath on the shirt.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
5: Grandi successi.

0: fuck.
1: Quanti sono belli i vostri ricordi?
2: Li stavamo ascoltando tutti, meravigliosi. Intanto era Francesco Gabbani.
1: E li trovate anche in sovraimpressione su 265 Digitale Terrestre. A proposito di possibilità di ascoltarci e di vederci, non so se avete scaricato l'app.
2: Certo.
1: Che è stata grande protagonista del gioco dell'estate, che è stato qui zappando un grandissimo successo. E sarà protagonista anche dei prossimi giochi di RDS. Io non vi ho detto niente, ma fossi in voi
2: la scaricherei immediatamente. Fate voi.
1: Fate voi.

0: ombrellone.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
8: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
9: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
10: Ma sarà come da tradizione?
11: Meglio andare ad assaggiare.
12: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
13: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99€.
15: Famila, tutto un altro sottocosto.
16: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. E dove potrai cantare.
17: D'ora in poi lascerò.
18: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
19: Eccolo che arriva, il regalone del mercoledì. Alzate volume, ballate, cantate, fate casino ovunque voi siate. C'è la sequenza mixata.

0: voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: La cantavo con Tiziano Ferro. Una di quelle canzoni che si canta a squarciagola.
2: È vero, è una prova,
1: è contagiosa. Dunque, si chiudeva la sequenza mixata. Adesso facciamo con voi un esperimento che è stato in questi giorni convalidato da una lunghissima ricerca che è stata fatta in tutto il mondo. Se noi vi diciamo, ok? Non rispondere tu perché potresti influenzare. Okay. Poi, però pensalo anche tu, poi ce lo dici. Un numero da 1 a 10. E poi un colore. Fatelo rapidamente. Un numero da 1 a 10 è un colore. La maggior parte di noi risponderà in una certa maniera perché siamo condizionati. Tra poco vi diciamo tutto.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dall'8 al 13 settembre Coca-Cola Pizza Village Milano prende forma nel meraviglioso parco di City Life. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o Official Pizza Village.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
10: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro.
9: Fuori tutto? Fuori subito!
10: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
11: Dimmi qua.
12: A settembre, Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo! Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa! Oh. Ancora da 9.950 euro! Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 90 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
16: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Sembra facile, no? Scegliere un numero a caso, un colore e scoprire che la maggior parte del mondo lo sceglie esattamente come te.
2: Ne parliamo tra poco.

0: All of Me su RDS. Mi stavo domandando questa cosa, magari qualcuno di voi si sta dirigendo verso casa già felicione perché sa che mangerà qualcosa di buonissimo. Cioè, sai quando dici ok, ho un motivo, tipo io faccio questo ragionamento la mattina per quando mi devo svegliare, che devo avere per forza la colazione, cioè che dico io, sennò mi sveglio male.
1: Io
0: la colazione è sacra.
1: Per tornare al bassotto di prima, adesso mi andrebbe un hot dog.
0: Ah, oh,
1: sai
0: santo
1: che
0: cielo.
1: L'hot dog si chiama così perché assomiglia a un bassotto lungo messo in mezzo a un panino,
0: certo.
1: E quindi, visto che ci stanno ancora scrivendo dei bassotti, quattro bassotti per un danese, sai.
0: Oh, che bel film, è vecchissimo ma è bellissimo, bambini guardatelo, chiesto, è molto carino.
1: Bassotti nella storia, allora è venuto in mente l'hot dog. Ho messo tutto insieme, un gran mischione. Però
0: vabbè, ma è la tua mente che va veloce, così.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
1: My Summer Station. E probabilmente anche con le notizie passeremo da Roma a Londra a Bangkok grazie a Lao Petrilli.
4: Buonasera a tutti.
1: Sentiamo le ultime adesso su RDS.
4: Golfo in apertura, un boato proveniente dal mare udito nella città iraniana di Bandar Ejask che si affaccia sulle acque a ridosso dello stretto di Hormuz, lo ha riferito l'agenzia di stampa Fars. Siamo molto vicini al crollo del regime di Teheran, dichiara il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Petrolio alle stelle, intanto Brent sopra i $1,000 al barile, l'Unione Nazionale Consumatori denuncia oggi rialzi astronomici alla pompa. In un solo giorno un pieno di gasolio costa 40 centesimi in più, uno di benzina 45. Il governo lavora ad una nuova proroga del taglio delle accise sino alla fine del mese, poi le annunciate misure selettive. Sul caro affitti c'è una proposta della Commissione europea. Sentiamo Otto Lanzavecchia dell'ADN Cronos.
5: Sostenere gli stati membri e le città dell'UE nell'affrontare il problema dilagante degli aumenti dei prezzi di case e affitti e la loro disponibilità nelle città europee. Questo è l'obiettivo della proposta lanciata oggi dalla Commissione europea. Nella pratica la proposta non prevede obblighi, ma stabilisce criteri per determinare se una zona è sottoposta a tensione abitativa e garantisce ai sindaci e alle autorità locali la certezza giuridica per intervenire nel rispetto del diritto UE. Questo dovrebbe aiutarli ad agire su fenomeni come gli affitti brevi e le case sfitte, per esempio costringendo alcuni proprietari a cambiarne le modalità di utilizzo, pur nel rispetto dei loro diritti, perché le autorità dovranno dimostrare l'eventuale impatto negativo su prezzi o disponibilità degli alloggi nella zona, sostenuto per 3 anni, e che altre misure restrittive non sarebbero altrettanto efficaci.
4: Giorgia Meloni oggi in un videomessaggio inviato a Forum ha parlato di intelligenza artificiale, avvertendo porta con sé potenzialità straordinarie, ma anche enormi rischi.
6: Pensate all'impatto sui diritti, sulla democrazia, in un mondo nel quale è sempre più difficile distinguere quello che è vero da quello che è falso. E poi le pesanti conseguenze che si rischiano sul mercato del lavoro. Quindi noi ci troviamo a un bivio. Scegliere tra un'innovazione che rimane al servizio dell'uomo e rischiare un'innovazione che finisce per condizionarlo. Questo governo ha scelto la prima strada per uno sviluppo dell'intelligenza artificiale che deve mantenere al centro la persona, i suoi diritti, la sua dignità. Quindi da una parte serve svilupparla, ma dall'altra serve mettere in sicurezza la centralità dell'uomo.
4: Scossa di terremoto nelle Marche, il sisma di magnitudo 2.9 tra Fermo e Macerata con epicentro nel comune di Farirone, avvertito dalla popolazione della zona, fortunatamente non ha provocato danni. Questa è RDS.
1: E buona estate Italia, saluti cari da Mauro Casciari, da Chiara De Pisa. Anche stasera cerchiamo di portare l'Italia dal giorno alla notte, dalle 7 alle 10.
0: Ci proviamo, lo facciamo con grande impegno e lo facciamo in te. Cioè Mauro Casciari, Chiara De Pisa e il nostro Luca Berardinelli in regia. Ti ricordi il te di Mike Buongiorno?
1: Sì, la 1, la 2 o la 3. Sì, tra l'altro c'è un anniversario di Mike, mi pare che adesso non ricordo, era il 2009, secondo me sì, siamo...
0: Ah, dici,
1: in quei giorni
0: sai
1: lì.
0: Che sì, mi hai fatto venire un dubbio. Scusate, uso Google mentre Mauro finisce questo momento.
1: Questo momento che amici vi porta da Roma a Bangkok, partendo anche, passando da Londra.
3: All'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
1: Metti il cuore.
2: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.
1: 100% grandi successi.

0: E invece no, amici, non siete mai soli con RDS, 100% grandi successi, un po' perché ci siamo sempre, un po' perché perché vi seguiamo ovunque, anche quando siete soli. No, siamo sul vostro telefonino, c'è la nostra app, un momento di solitudine, via, tra.
1: È vero, ci siamo sempre, siamo felici anche di condividere dei ricordi insieme a voi. Tu hai una memoria storica televisiva, radiofonica impressionante, Mauro, perché prima hai fatto una citazione, no, riguardante Mike Bongiorno. Hai detto, secondo me in questo periodo qui c'è la ricorrenza della scomparsa di Mike Bongiorno. Ragazzi, l'8 settembre 2009.
0: 2009.
1: Quindi oggi è il 9 settembre, giusto, avevi pienamente ragione.
0: E quindi salutiamo il grande Mike, lo dico per i ragazzi più giovani, era un conduttore televisivo che ha varato la televisione italiana nel 1954, quindi insomma c'era dall'inizio.
1: Ma poi mi permetto di dire, con una storia personale incredibile, incredibile.
0: Sì, partigiano e anche conduttore radiofonico prima che televisivo. Questo, no, diciamolo noi, perché
1: è giusto, cavolo, poi personaggio straordinario. Va bene, questo momento a Marcord tra poco sarà riempito di dolcezza, perché andiamo al festival, andiamo a Venezia, alla mostra del cinema di Venezia.
0: Tra poco traghetto.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
3: Pronto?
4: Signora, sono Siglinde dell'allevamento pazzi per i pezzati.
3: Sì.
4: Dobbiamo consegnare alla signora un regalo che le ha fatto il signor Salvatore.
3: Ma è un regalo per me?
4: Sì, le arriva questo cavallo pezzato, pensi, bucefalo. Lei
3: un cavallo.
5: Ciao Pagliella, questo è il mio regalo più grande per te.
3: Te faccio vedere a te.
2: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
6: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro.

0: aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti,
1: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
1: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Direttore, rivediamo il piano investimenti.
6: C'è tempo.
5: Anche la nuova campagna. E hai?
6: Ci pensiamo dopo le ferie.
5: Il fondo straniero ci vuole comprare.
6: Valuteremo.
5: A settembre? Ma c'è un'anatra nella sala riunioni.
6: Normale, fa caldo. Per me può rimanere fino a settembre. Anna, scusa, dov'è la lista delle cose di settembre? Perché oggi è settembre.
7: A settembre le idee sono più chiare e le imprese hanno un appuntamento alla Rome Future Week. Scopri il programma su romfutureweek.it.
8: Parliamone a settembre.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato IT Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: RDS, 100% grandi successi, Mauro Casciari e Chiara De Pisa, insieme a voi fino alle 22.
13: RDS.

0: È finita la stagione degli allenamenti, ci canta Dua Lipa qui su RDS, ma è iniziata la stagione del grande cinema in Italia e non solo.
1: Sì, la Mostra del Cinema di Venezia, ne stiamo parlando, insomma è un avvenimento che porta con sé delle premiazioni, delle situazioni, del gossip, porta con sé un bel po' di cose. La novità, insomma la notizia del giorno riguarda Casey Affleck, intanto complimenti, il fratello di Ben Affleck, ma è Casey Affleck perché ormai con

0: un Oscar come miglior attore protagonista nel 2017, penso anche un Oscar come miglior attore non protagonista nel 2008-2009, penso abbia la sua posizione nel mondo del cinema, al di là del fatto di essere il fratello di Ben Affleck.
1: Ma allora, giudizio da maschio, più bello Ben Affleck?
0: Ecco, secondo me l'ha un po' dire l'ha sofferta Ben Affleck, questa cosa mi sembra un po' assurdo, però effettivamente Ben Affleck ha iniziato a lavorare tanto per la sua fisica, perché era ed è oggettivamente molto bello. Casey Affleck è un tipo molto interessante,
1: più giovane
0: ma è molto diverso dal fratello. A me è piaciuto tantissimo ad esempio anche in Ocean's Eleven Casey Affleck, insomma, ha fatto tante cose, veramente un artista importante, un attore importante, un regista, insomma fa diverse cose. Fatto sta che Casey Affleck si è presentato a Venezia con un film sui vampiri, lui dice, dedicato ai suoi genitori.
1: Erano vampiri i genitori?
0: No, purtroppo sono mancati tutti e due quest'anno, nel 2026.
1: Scusa
0: Casey. No, ma figurati, insomma, diciamo che in questo turbinio di emozioni lui a un certo punto si è ritrovato il fratello che a sorpresa, senza comunicati stampa, senza grandi presentazioni, ha voluto essere accanto al fratello in un momento così importante. Quindi Ben Affleck è a Venezia, io ve lo dico, ve l'ho detto, adesso vedo i biglietti del treno che vengono venduti così come se piovesse, però si è voluto semplicemente sostenere il fratello, non avere i riflettori su di sé, ma sostenere il fratello.
1: Scusami, però quando tu sei Ben Affleck, arrivi alla mostra del cinema di Venezia, i riflettori un pochino si spostano su di te, anche le foto, un pelino, diciamo, in ombra il fratellino lo metti, però
0: Sì, diciamo che per il rapporto che hanno loro, anche appunto per questa cosa molto triste che hanno vissuto in quest'anno durante il 2026, insomma la perdita di entrambi i genitori, il fatto di essere vicini, cioè secondo me Casey ha detto chi se ne frega dei riflettori, c'è mio fratello, cioè per Casey Ben è il fratello, punto, non è altro, no?
1: Sì.
0: Però è vero anche che ci sono delle situazioni in cui dovremmo essere protagonisti, invece puff, arriva qualcuno e ci ruba la scena.
1: Sì, capita. Io posso parlare di mia sorella, perché a un certo punto, un po' di anni fa è diventata vicepresidente della Regione Umbria, assessore, e allora quando c'è un'altra Casciari, capito? In pubblico.
0: Dovevi essere tu la diva.
1: Cioè, l'artista Mauro Casciari dice: io voglio fare. Quindi, insomma, ecco, in quel caso lì, no, capita che. Tanto sorella e fratello, come Ben Affleck, in piccolo.
0: Casey è un maschio.
1: Sì, appunto, sorella e fratello, io come loro, fratello e fratello.
0: L'ho capito, fratello e sorella,
1: no,
0: perdonami, Mauro.
1: Sì, mica sono solo i fratelli e le sorelle che si oscurano, anzi, a chi non capita di essere oscurato?
0: No, ci sono diverse situazioni che possono creare queste. Questi momenti anche abbastanza imbarazzanti, che possono essere cerimonie, possono essere spettacoli, possono essere cene di famiglia, possono essere momenti in cui devi fare un discorso importante, tu ti dovevi laureare, nel frattempo tua sorella ha partorito e quindi tutti si sono spostati con l'attenzione. Insomma, c'è stato un momento nella vostra vita in cui doveva essere il vostro grande momento, ma qualcuno vi ha messo in ombra?
1: Per un motivo, anche un evento vi ha messo in ombra, tipo mi dovevo sposare, ma poi quel giorno è arrivata alla finale dei mondiali, non lo so.
0: Ah, che brutto!
1: E dice che cavoli, però ci sta. Insomma, bene, raccontateci dai quando siete stati messi in ombra da qualcuno, da qualcosa. 388-22-388-22, messaggi vocali RDS, l'avete presa serenamente, spero.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS.
4: Julie e Brash, serenamente.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: attuale, perché c'è un mistero che avvolge Lady Gaga. Come vi dicevo, ne parleremo nella prossima ora, perché adesso ci stiamo concentrando su di voi e le vostre storie che riguardano quella volta in cui siete stati oscurati.
1: Io il giorno della mia laurea sono stata la decima di 10 laureandi e mio padre alla fine, quindi avevamo fatto molto tardi, mi ha costretto a fare una sola foto fuori l'università. Abbiamo fatto una corsa a casa e mangiato una pizza dalla scatola senza neanche andare fuori a cena, perché lui doveva vedere la partita del Napoli.
2: Oh, oscurata. Povera. Dalla partita il giorno della laurea, ragazzi, cioè è incredibile, incredibile. Però purtroppo lo sport mette in ombra un sacco di altri eventi familiari importanti per noi, insomma.
0: Il tifoso è come se seguisse una sorta di religione. No, sì. Adesso spero di non essere blasfema, però è proprio
2: Qualcosa... Napoli, cioè, voglio dire.
0: Ma anche non sportive le situazioni, e soprattutto non con fratelli, tipo in questo caso con il papà. C'è stata una situazione in cui siete stati messi in ombra da qualcuno? Magari dovevate fare un discorso di un certo tipo, poi è arrivato qualcun altro e l'ha fatto lui, avevate un vestito X, poi è arrivata un'altra persona, l'ha indossato. Insomma, qualsiasi cosa che riguardi il momento in cui siete stati messi in ombra.
2: Da chi? Da cosa? 38822 38822, messaggi vocali a RDS.
3: Il tuo relax estivo siamo noi.
4: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Il mio consulente del lavoro? È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero.
8: Il loro ingrediente segreto?
7: I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Torna il Leadership Forum. Da oltre 15 anni il grande evento di riferimento per la leadership e il management. Due giorni per ripensare il futuro del business con le menti più brillanti del panorama globale. L'autore di Sapiens, Yuval Harari, Alex Osterwalder, Fabiola Gianotti, Giovanni Allevi, Andrea Pontremoli e molti altri. 29 e 30 settembre, Milano, Teatro degli Arcimboldi. 2.000 partecipanti, 700 aziende. Iscriviti su leadershipforum.roigroup.it.
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi?

0: efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km. A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
2: Egidio Ada.
3: Presente.
4: Del Bufalo Giano.
5: Presente.
2: Tagliavini Roberta.
3: Presente.
4: Don Ghia Stefano.
5: Presente.
4: Che c'è da ridere?
2: Di Folchi Irene.
3: Presente.
4: Pellucci Federico.
5: Presente.
4: Come ha messo la sedia?
5: Ah, scusi.
4: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
1: È ora di tornare alle aste.
6: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
7: Salutando il mio amico Paolo Conticini, alle 9:15, sentiamo Trebimeteo che ci dice il tempo che fa domani, qui su RDS.
8: Ci attende una giornata di giovedì con una perturbazione seguita da aria fresca atlantica a determinare parecchia instabilità al centro-nord Italia e su parte della Sardegna. Ci saranno piogge temporali localmente anche di forte intensità con locali nubifragi, grandinate, colpi di vento. Abbassamento delle temperature, giornata molto fresca al nord con massime sotto i 22-23 gradi. Situazione ancora ben diversa al sud e sulla Sicilia con ancora sole e caldo anomalo. Massime anche fino a 35-36 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebimeteo.
9: Grazie agli amici di Trebimeteo e i vostri messaggi al 388-22-38822, quella volta in cui siete stati messi in ombra da qualcuno.

0: gli Offenbach con Nick Waterhouse su RDS. Cacci, 100% grandi successi
1: su RDS.
0: Gerry Pisa, Mauro Casciari, diretti da Luca Bernardinelli, che si ascolta un millemila messaggi.
1: Questi millemila messaggi riguardano voi, le vostre storie, quella volta in cui siete stati messi in ombra da qualcuno o da qualcosa. Sentiamo.
2: Io non volevo né un fratello né una sorella.
1: Ecco.
2: E invece i miei hanno pensato di allargare la famiglia.
0: Ah.
2: Non contenti del fatto che comunque mi stessero facendo un dispetto, hanno fatto sì che nascesse in prossimità del mio compleanno.
1: No.
2: Era il settimo compleanno. E quindi tutti in ospedale per andare a vedere mio fratello e festeggiare la sua nascita, nessuno si è ricordato del mio compleanno.
1: No.
2: E quindi io il compleanno dei 7 anni non l'ho festeggiato.
1: Non è vero, cioè, possiamo organizzare una festa di compleanno,
0: sì,
1: dei 7 anni
0: con la psicoterapeuta. Tra l'altro, tu sei superata solo da quelli nati il 31 dicembre o il 25 dicembre?
1: Il 25 dicembre,
0: perché,
1: ragazzi.
0: Perché sono messi in ombra uno dal Capodanno e l'altro o l'altra dal signore lì, anzi no, il signore
1: da Natale, dalla notte di Natale.
0: Sì, dalla notte di Natale, dal compleanno di Gesù.
1: Di Gesù, sì, che è un compleanno abbastanza,
0: sì,
1: famoso.
0: Che non è il signore, insomma.
1: No, è il figlio.
0: È sotto.
1: No, però continuiamo, ci sono diverse situazioni.
3: Mi avete fatto venire in mente la cena della mia cresima, quindi cena al ristorante, in famiglia.
1: Bello.
3: In cui effettivamente doveva essere al centro dell'attenzione.
0: Però.
3: E c'era la finale,
1: no,
3: derby Milan Inter,
0: no.
3: E in mezzo c'erano pure scommesse tra nipoti, tra zii, quindi
0: no.
3: Mi ricordo proprio di essere stata totalmente oscurata da questa partita, di cui a me proprio interessava veramente
1: zero.
0: Adesso
1: t'ho anticipata.
0: Chiedo chi ha vinto, perché
1: di quell'anno lì bisogna andare a vedere, ma credo che sia in buona compagnia. Senti un po'.
4: Il giorno che ho partorito la mia prima figlia, quando è nata, i medici hanno detto: dove è il papà e la bambina? E le hanno risposto: fuori in sala d'attesa a guardare la partita Inter-Milan. Noi interista ha vinto 4-0 quella volta.
1: Cioè, raga, sto derby sta creando delle discussioni mica indifferenti.
0: No.
5: La volta che sono stata messa in ombra da qualcuno è stato durante una riunione circa un anno e mezzo fa, 2 anni fa, e mentre parlavo e stavo illustrando una cosa, un mio collega alquanto maschilista se n'è proprio fregato e ha incominciato a parlare lui, a parlarmi sopra, al che sono stata zitta 3 minuti, poi ho ripreso prepotentemente la parola.
1: Ok, poi ci ha raccontato anche che sei diventata responsabile, adesso lui zitto, non si permette più neanche di dire vorrei cacciare questa mosca dalla sala. Quindi brava, cioè brava, hai utilizzato il modo giusto, perché a volte le persone,
0: sì,
1: bisogna dirgli le cose belle dritte in faccia.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Anche la prossima ora sarà molto Gaia e solo nostra.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 20.

0: 2 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
1: Ancora buonasera, ben ritrovato alla...

0: Kiev. Nelle ultime ore raid russi su un centro commerciale di Sumy in Ucraina, 3 morti e 15 di feriti, il bilancio. Nel Golfo esplosioni sono state udite questa sera nella città iraniana di Bandar Ijazk. Oggi per la prima volta in 20 anni l'Agenzia dell'ONU per l'Energia Atomica ha deferito l'Iran al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per mancata collaborazione sulla questione nucleare. In Germania Merz contro la AfD. La vostra remigrazione è in realtà pulizia etnica, le sue parole. Il cancelliere ha annullato un appuntamento telefonico con Trump, che si era congratulato con l'estrema destra tedesca per il successo elettorale in Sassonia-Anhalt. Legge elettorale in Italia, Marcello Pera ritira l'emendamento sul ballottaggio, un'occasione persa, ha detto parlando in aula al Senato, sostenendo che è mancato il coraggio di affrontare una discussione che avvicinasse il sistema elettorale ai cittadini, invogliandoli a recarsi alle urne. Sport e calcio, Champions League, comincia Napoli-Arsenal, Allegri schiera De Bruyne titolare, fra gli inglesi Calafiori in panchina. Questa è RDS.
1: Le 21 in punto, anzi le 21:01. Buonasera a tutti.
2: Buona estate Italia, la radio di sera è RDS, anche sul 265 della TV.
1: Siamo noi, siamo quelli che vi accompagnano fino a che il sole non tramonta definitivamente. E soprattutto tra poco vi racconteremo qualcosa che riguarda Lady Gaga. Che fine ha fatto Lady Gaga?
2: Non lo so.
1: Lo diciamo tra poco, okay. Lo diciamo noi.
2: Tra l'altro, Lady Gaga possiamo dire che è la nuova Madonna. L'ho detto.
1: Si può?
2: Finirò into the groove?
3: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

estate 1985. And you can dance for inspiration.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia su RDS. C'è un mistero che riguarda Lady Gaga, pausa, fuga o matrimonio segreto.
1: RDS Music for You. Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
3: Nelle ultime ore, tabloids come il Daily Mail e People hanno diffuso la notizia che Lady Gaga e il compagno Michael Polanski sarebbero diventati irraggiungibili da oltre un mese, alimentando le voci di un matrimonio segreto e di una successiva fuga d'amore. Ci sta. Per sostenere queste tesi citano fonti vicine all'entourage dell'artista che dicono: nessuno la vede o la sente da settimane. Dopo la fine del tour mondiale, il Mayhem Ball Tour, la Lady Gaga ha diradato al minimo le apparizioni pubbliche, saltando anche grandi appuntamenti della moda. Non è andata al Met Gala, per dirne uno, capisci? Che è tutto presenze, insomma. Però non è sparita dalla circolazione perché la furba continua a pubblicare contenuti social legati al suo brand di cosmetici che non dirò. Perché non ne aggiungo pubblicità, Lady Gaga. La presunta fuga della Lady Gaga sembra essere una normale pausa di riposo dopo la fitta tournée mondiale, condita dal classico tocco di mistero che i giornali di gossip amano ricamare attorno alla vita privata della celebre pop star. E poi, amici, amiche, cosa attira di più di un matrimonio che lei e il fidanzato hanno detto più volte di non desiderare? Né lo volevano hollywoodiano, né sotto i riflettori, preferendo un'unione intima e informale. Ma ci sta che voglio stare lontani dai paparazzi.

0: notizie dai paparazzi per cercare di capire cosa stia effettivamente succedendo, ma ci sono celebrità della musica che sono riuscite a organizzare matrimoni completamente blindati, trasformando le proprie residenze o location esclusive in vere e proprie fortezze inaccessibili ai media. Stiamo parlando ad esempio di Beyoncé e Jay-Z, che nel 2008 si sono sposati nell'attico di Jay-Z a New York con 40 invitati, con divieto assoluto di introdurre telefoni o fotocamere. Per evitare soffiate, la coppia ha fatto trasportare 70.000 orchidee direttamente da Miami senza dichiarare la destinazione finale.
1: Mamma mia!
0: Sai che ho tremato per un secondo. E tu sta a vedere che pensa ad avere il microfono. Vabbè, la conferma ufficiale è arrivata solo mesi dopo. Poi ci sono i più sobri, Ed Sheeran e Cherry Seaborn. Nel 2018 hanno organizzato le loro nozze nella tenuta della coppia nel Suffolk inglese, pochi giorni prima di Natale, con appena 40 presenti tra familiari e compagni di scuola, senza invitare alcuna celebrità, per evitare fughe di notizie. Ed Sheeran ha confermato le nozze solo a metà del 2019.
1: Sì.
0: Quindi con tanta calma.
1: Con calma.
0: Poi ne abbiamo un'altra, Ariana Grande e Dalton Gomez, nel 2021. Hanno scelto la casa di Ariana, quella in California, meno di 20 invitati.
1: È riservati una casa grande, immagino.
0: Di piantarlo, se no non arriva alla fine.
1: Vai.
0: 20 invitati riservati familiari. Invitati, sì, 20 inviti riservati.
1: Ma che
0: state
1: a fare?
0: La cerimonia si è svolta nel soggiorno di casa, quindi una cosa veramente molto intima. La notizia è emersa solo a evento concluso tramite uno scatto fotografico trapelato così a caso. Ma la più brava fu nel 91 Janet Jackson, che ha sposato René Elizondo Jr. Il matrimonio è rimasto completamente sconosciuto al pubblico, ai fan, ai paparazzi, a tutti, fino al 2000.
1: Tu mi stai dicendo che si è sposata Janet Jackson?
0: Si è saputo quando hanno divorziato, nel 2000, sono sposati nel 91, hanno divorziato nel 2000.
1: Ma io lo sapevo, Janet!
2: RDS Music for You. Music for You. Music.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Miley, Buzz Persuade.
2: Let's go.
0: Ariete e Angelina Mango, che bella vita!
3: Perché ho bisogno di te, come zucchero prima mattina.
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
3: Stupid Song could ever say I'm a heart made of words and I'm melting in the shine.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Martin Garrix, gli U2 su RDS con Mauro, Chiara e Luca. Siamo pronti? Ci
1: sì,
0: siamo?
1: Sì, siamo pronti, siamo carichi alle 21.19. Chiara De Pisa, la conduttrice precisa. Saluti cari da Mauro Casciari. Tutto quello che sentite lo potete vedere sul 265 della TV grazie a Luca Berardinelli, che è il nostro regista audio-video.

0: a casa i letti, a noi viene proprio a casa, perché lui fa proprio tutto,
1: fa quello che te pare.
0: Sì, ma ci sta cucinando, è un incredibile, guarda.
2: È un ragazzo tutto fare. Quello che dovete fare adesso invece è dare voi qualcosina in più da aggiungere a Luca, perché dovete prenotarvi al 388-22-38822 con il vostro nome e la vostra città, perché si gioca ad Affari della Fortuna. I pacchi sono già a Roma, la ruota della fortuna sta arrivando a Milano e Luca è pronto per chiamarvi.
0: Sì, si vince un RDS bag, basta ascoltare nei prossimi minuti o forse avere già ascoltato RDS, perché giochiamo con due grandi canzoni italiane, grandi successi che stiamo trasmettendo in quest'ora. Vi aspettiamo.
3: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
4: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RDS.
5: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca. Perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
0: E alle 21.23 su RDS, la radio di sera, arriva una sequenza intelligente. 4 successi mixati da Maurizio Rocca, come solo lui sa fare.
3: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
4: L'estate vera è solo con...

0: Baby One More Time, Britney Spears su RDS. Tra poco si gioca, amici. Abbiamo utilizzato questo tempo bellissimo con il sottofondo della nostra sequenza mixata per preparare tutto. Mauro ha i suoi brillantinosissimi pacchi.
1: Sì, uno oro e uno blu nello studio di Roma. Tu cosa hai lì?
0: Io ho la ruota della fortuna che è arrivata qui a Milano. Sentite, sentite come gira, eh?
1: Bello, rende proprio l'idea. Tutto questo si vede anche sul 265 delle TV, per essere sicuro che tutto sia vero, reale e anche sicuro per il vostro gioco per vincere un RDS bag.
0: Dovete solo prenotarvi al 388-22-388-22 con il vostro nome e la vostra città, ma soprattutto dovete rispondere se vi chiamano 06, sì. Perché è Luca, eh. Poi in onda dovrete scegliere o il pacco oro o il pacco blu e indovinare la canzone che è all'interno di uno dei due pacchi in base al numero di parole che usciranno con la ruota della fortuna.
1: Due grandi successi italiani che stiamo trasmettendo in quest'ora, per cui se ci ascoltate è facile vincere. 388-22-388-22, voglio giocare!
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffini in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione ogni venerdì alle 21:30 su Real Time canale 31.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Un nuovo regno ti aspetta. Dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. E dove potrai cantare.
10: D'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
12: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
0: Le 21:40 minuti, dai ragazzi che fra poco qualcuno di voi verrà a giocare insieme a noi.

0: RDS nel corso di queste tre ore ce la chiedete sempre almeno 15 volte questa canzone.
1: Ma posso dire che va oltre i nostri standard di energia. Noi abbiamo un mood insomma medio, perché questa è proprio al top.
0: Bello.
1: Non riesco a stare fermo, squacquero tutto mentre la canto.
0: Oh santo cielo, non andrei ad indagare troppo su che cosa voglia dire questo.
1: Squacquero.
2: Sempre qui con Affari della Fortuna.
0: Eccoci, tra l'altro penso che tutti e due i programmi adesso siano a Milano, no?
1: Esatto.
0: Perché anche Affari Tuoi penso che si sia trasferito in Milano.
1: Sì.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao Benedetta, come stai?
3: Ciao, tutto bene, voi?
0: Bene tesoro, grazie. Di dove sei?
3: Di Pieve a Nievole, in Toscana, provincia di Pistoia.
0: Bello, bellissimo.
1: Sì. E che fai nella vita?
3: Sono una studentessa di chimica farmaceutica.
1: Sei giovane. Senti, tu ci hai ascoltati in quest'ora?
3: Allora, nell'ultima mezz'ora sì.
1: Allora ci
0: abbiamo
1: sei,
0: percepito
1: dai.
0: L'imbarazzo, non ti preoccupare, Benedetta.
1: No, diciamo,
0: non ci aspettiamo che ci ascoltiate per tre ore filate.
3: No, siamo appena saliti in macchina, quindi
1: grande,
3: l'ultima mezz'ora sì.
1: Okay. Stiamo giocando con grandi successi italiani che RDS ha trasmessi in quest'ora, ma trasmettiamo molto spesso perché sono quelle che noi chiamiamo top hits, che quindi ci piacciono tanto. Italiane, ok? Una in un pacco, nel pacco oro, una nel pacco blu.
0: Scegli, pacco oro legato alla Lombardia o il pacco blu legato alla Basilicata?
3: Blu.
0: Ok.
1: Lombardia.
0: Basilicata.
1: Ah giusto, Basilicata. Bello che aprendolo avrei letto Basilicata e dentro ci sono sei parole del titolo e del testo di un grande successo italiano che abbiamo trasmesso.
0: Siamo pronti? Giro, giro la ruota.
1: Sì. Vediamo quante ne escono e cosa esce.
0: 5.
4: Scusa, è il dottore.
1: È il dottore Luca.
0: Buonasera.
1: Berardinelli chiama.
0: Dica qualcosa di emozionante.
5: Fa quello che te pare.
1: No, ma come quello che te pare? Dottore, deve essere spietato. Lei deve proporre
0: Ok, grazie. Grazie. Allora, il doc ha detto che oggi si sente particolarmente buono e vuole darti un aiuto. Ti dà le stesse parole, però ti consiglia caldamente di cambiare pacco. Perché lui dice è più palese.
1: Ok.
3: Va bene, noi cambiamo pacco.
1: E allora cambio e prendo il pacco oro della Lombardia, 5 parole. Eh sì, perché questa l'abbiamo trasmessa. Sì, secondo me questa sì. Allora, vado. Le 5 parole sono: importa, flamenco, se, stanotte, paranoia. Due di queste parole.
3: Flamenco paranoia di Samurai J.

0: Complimenti.
1: Grazie.
0: Che bello anche il tuo entusiasmo. Sono molto felice.
2: Non sei sola in macchina?
1: No, sono con i miei genitori e mia sorella, che tra l'altro siamo in Lombardia, proprio è stata una casualità per andare a vedere, siamo stati pubblico di Affari Tuoi.
2: No, vabbè,
0: non è vero.
2: Ragazzi,
0: ma
1: io
0: non...
1: Vi giuro, è una casualità.
0: Non è vero.
1: Stiamo ripartendo appunto da Milano in questo momento.
2: No, è
0: senti,
2: pazzesco.
0: Scusate, mi lasciate un attimo con Benedetta. Luca, so che siamo lunghi. Com'è De Martino dal vivo?
1: Più bello che in televisione.
0: Lo sapevo io.
2: Una volta l'ho incontrato una decina d'anni fa in aeroporto e indubbiamente ho detto: cavoli, chi è sto? Beh, comunque vedi sto bel ragazzo. Poi tutto era tutto dritto, tipo ballerino. Ho detto,
0: è un ballerino.
2: No, però 10 anni fa ancora non era così. Insomma, quindi ho detto: ah, poi quello della De Filippi. E purtroppo ero comunque. Bravi.
0: Beh, ma guarda tu, a volte i casi della vita come si accavallano perfettamente.
2: Sì. Tra l'altro, la trasmissione che avete registrato oggi la vedremo fra 10 giorni più o meno. Quindi, giusto più o meno.
1: Sì, lunedì.
0: Ok, quindi non ti chiediamo niente. Senti, salutaci tanti tuoi genitori che si chiamano
1: Antonio, Stefania e Matilde. E poi saluti già che ci sono anche mio fratello Matteo che è a casa.
0: Ok, Antonio, fantastico. Stefania, Matilde, Matteo, Benedetta, v'ho detti tutti, un bacione. Buonasera.
1: Grazie, grazie. Buonasera.
2: Avete vinto l'RDS Bag. Yuppi!
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio. It sounds better.

0: Italia, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari su RDS. È arrivato il momento dei saluti per quanto ci riguarda.
1: Sì, la Emiliana, Chiara De Pisa, il Perugino, Umbro, Mauro Casciari vi lasciano perché le prossime tre ore si innalzano verso Elisabetta il Sacchi cielo. E Renzo Di Falco.
2: Grazie, ciao, che hype,
0: hai visto?
2: Che... cioè anche...
0: ti senti innalzata?
2: Cavoli, ha voglia. Lo sei così tutte le sere.
0: Lassù, lassù in mezzo alle stelle ci sono anche loro.
1: Grazie, sì, grazie. Sì, c'è anche Luca Berardinelli che vi valorizzerà nelle prossime.
3: Grazie ragazzi, siete grandissimi. Ma grandissimi.
1: Anche tu, Luca, che posso dire dopo ha preso il caffè, ha preso l'acqua leggermente gasata, quindi può reggere altre tre ore serenamente perché
0: carichissimo,
1: è un Highlander.
0: Ottimo, sì, ottimo. Sì, sì, sì, sì. Noi torniamo domani sempre a partire dalle 19. Vi lasciamo dunque con Elisabetta e Renzo. Un bacione a tutti. Ciao.
1: Che
0: ciao.
1: Festa.
4: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
7: My Summer Station.
2: Grazie Chiara e Mauro, noi siamo pronti ad andare subito in redazione RDS. L'appuntamento è con l'attualità in 60 secondi con Lau Petrilli.
8: Buonasera Iran, esplosioni provenienti dal mare udite questa sera nella città di Bandar Ejask. Donald Trump dichiara la guerra finirà immediatamente dopo le elezioni di midterm in programma a novembre negli Stati Uniti. Aereo di Zelensky sfiorato da un drone è successo mentre il velivolo decollava dalla Moldavia per portare il leader ucraino a Oslo, dove erano in programma le esequie di Re Harald di Norvegia. Da Kiev però si sostiene esagerato affermare che il presidente abbia corso dei rischi. Legge elettorale in aula alla Camera il 28 settembre, lo ha deciso la conferenza dei capogruppo a Montecitorio. Resta la soglia premio al 42%. Si scrivono un provvedimento su misura per paura di perdere, protesta l'opposizione. Emma Bonino in condizioni delicate ma stabili, domani lascerà il reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma, poi sarà trasferita in una struttura privata. Alessandro Di Battista viene fatto sapere invece da Cuba, affronta bene la fase post-operatoria e non vede l'ora di riprendere le sue battaglie venerdì, il possibile